trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche, per esempio, all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantine Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

day. Show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna, come
1: ben
2: stai?
1: Ben ritrovato.
2: Alla semana lo... no, com'era?
1: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
2: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
1: La semaine de folie, chi
2: bene.
1: Più ne ha più ne metta.
2: Bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
1: Tutto bene.
2: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
1: iniziamo
2: settimana?
1: Iniziamo subito con il recappone delle cose successe questa settimana.
2: Il recappone?
1: Anche... Sì, un riassunto.
2: Cos'è?
1: Riassuntone.
2: È la regina gallina, che è?
1: No, quella è il cappone.
2: No, perché un re cappone avrà problemi con una vicina gallina, secondo me, però.
1: No, non c'entra niente. Beh, comunque,
2: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
1: No, chi erano?
2: I galli.
1: Ah, i galli.
2: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
1: No.
2: Sì, è vero, i capponi erano così.
1: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
2: vai,
1: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce e lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria,
2: che
1: dopo
2: spettacolo.
1: Un presunto tradimento.
2: Ma ti rendi conto? Questa è una vendica. Così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, ascolta, io ti porto a Sorrento.
1: Sì, okay.
2: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale,
1: sì,
2: no?
1: Sì, facciamo pubblicità,
2: ma
1: dai.
2: No, questi i carabinieri la fermano, dice, ma che, cioè, signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
1: sì, sì.
2: E dice: volevo solo fare una passeggiata.
1: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
2: Sì, per me gli avranno anche revocato la patente. Comunque
1: può darsi.
2: Era senza assicurazione,
1: sì.
2: Revisione carte circolazione. Il veicolo è stato sequestrato, mentre per la donna è scattata la denuncia.
1: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
2: Ma pensa te.
1: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
2: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
1: sì,
2: è pazzesco.
1: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
2: Ma ti rendi conto?
1: Sì, sì, in ospedale di Parli avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
2: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
1: Esatto.
2: Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
1: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
2: ma
1: dell'Italia.
2: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobilismo.
1: Sì, sì, il salvavita, vai.
2: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
1: Ti dico che è un grandissimo numero.
2: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
1: Ma poi che ci fai?
2: E che ce lo mangi?
1: Ah, ma certo, sì,
2: cioè,
1: no.
2: È buono Kit Kat, ora neanche vi vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
1: Mamma mia, pensa
2: sì,
1: un po',
2: sì,
1: chissà indagini... come li nascondi tutte
2: ma
1: queste
2: secondo
1: barrette.
2: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete,
1: ecco,
2: so.
1: Troveremo la risposta. Bene,
2: so. Vabbè. Vabbè,
1: allora, ritorniamo a zona Napoli. Prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porta a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire.
2: Sì.
1: Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
2: E quindi dai, sono andati dentro.
1: Sì, sì, sì. Praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
2: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
1: Penso proprio di sì. Vabbè.
2: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
1: Sì.
2: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una 70enne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia. Però Polina, solamente pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
1: Mamma,
2: quindi
1: neanche i robot.
2: Esatto, secondo le costruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, questo che la guardava.
1: Certo.
2: E insomma, questo robot sembra averla puntata, insomma, e continuava a seguirla, continuava a dare noia. Uno stalker proprio, uno stalker.
1: Chissà,
2: insomma,
1: robotico.
2: Sai che in Cina sono avanti, però.
1: Anche in questo,
2: sì.
1: Va bene. E allora, parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
2: per la terza volta.
1: Quindi ormai sono 12 anni.
2: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
1: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
2: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
1: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
2: Che?
1: In abito talare.
2: Talare.
1: Praticamente si traveste da prete.
2: Perché?
1: Dà indicazioni a bordo campo e, secondo gli atti, entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
2: Addirittura no, ma non si può.
1: Sì.
2: Vabbè.
1: Assurdo.
2: Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo. Ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
1: Ti prende un colpo.
2: Dice, che dici te? Allora, di corsa, Dio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci?
1: Sì.
2: Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice, che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
1: Perché
2: mentre, dopo che, diciamo, quando è arrivato lui, ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
1: No,
2: quindi
1: pensate, mamma mia.
2: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba che costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto i lenzuoli.
1: Ma pensa un po', comunque sì, ti prende un colpo.
2: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
1: Sì, cosa sta succedendo? Cioè,
2: ti svegli domattina verde.
1: Mamma
2: che colore ce l'hai le lenzuole?
1: No,
2: tu?
1: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
2: Quindi al limite diventi un fantasmino.
1: Sì, esatto.
2: Va bene, vai.
1: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
2: Addirittura.
1: Esattamente.
2: Tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo?
1: Praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduta in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte. Quindi,
2: come coinvolte?
1: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
2: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo. Quindi vabbè, comunque sì, attenzione insomma quando fate questi regali, che era dentro una bambolina,
1: dentro la Barbie.
2: Beh, dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
1: sì,
2: hanno, offrono diciamo così riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
1: sì, ecco,
2: qualcuno,
1: certo,
2: l'ha preso.
1: Bene.
2: Insomma, lui, e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarla, hanno dovuto smontare mezza macchina.
1: Ecco.
2: Hanno provato con tutto, con gli urli, con cioè ne hanno provati tutti i colori, niente, alla fine smontando alcuni pezzi sono riusciti a riprendere il serpente. Però insomma è una
1: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
2: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o meno.
1: Ecco, va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
2: La miseria,
1: sì,
2: senti bello.
1: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
2: Che spettacolo.
1: Bello, vero?
2: Bello, sì, insomma, è molto interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa, tu giochi a scacchi?
1: No.
2: Vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
1: Sì.
2: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
1: Purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
2: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
1: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutte questa settimana. Praticamente non so se hai letto la notizia che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Se hai letto da qualche parte.
2: Che è successo? Racconta.
1: Praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
2: Bene.
1: Cosa fa?
2: Ah, l'uomo lo regala, vince la fidanzata.
1: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi sfortuna, fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
2: Adesso ne va. Ma come?
1: Scappa e lo lascia lì.
2: Poverino, gli ha fatto un regalo.
1: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
2: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
1: Esatto.
2: Ma visto che siamo fidanzati,
1: bravo, qualcosina, concordo con te.
2: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè.
1: Esatto, no, lei proprio ha preso e scappata, vabbè.
2: Va bene, però
1: forte.
2: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
1: Guarda,
2: diciamo, gli sta fermo.
1: Magari,
2: fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' degli incredibili, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti diciamo abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
1: Sì.
2: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare. Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
1: Okay.
2: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavel in Brasile, che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, quindi si sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Solo che nel mordere il

0: la batteria al litio e sono estremamente pericolose in caso di perforante.
1: Sì, sì, va
0: bene. Qua è questa cosa.
1: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recapone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana. E quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
0: La semena loca, le semene folli, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
1: ciao,
0: Anna.
1: Ciao, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.29, ora legale. La luna sorge alle 14.48 e tramonterà domani, luna crescente. Il sole alle ore 21.13 lascia il cancro ed entra nel segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, Beato Agostino da Biella e San Gualtero.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 1933 l'aviatore statunitense Willie Post, a bordo del suo aeroplano Lockheed Vega, era la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva contro il prurito. Le proprietà emollienti dell'olio di oliva in caso di prurito procurano un immediato sollievo, rivelandosi di grande utilità. Servono 10 grammi di olio d'oliva e un albume. Si prepara un'emulsione con l'olio d'oliva e l'albume di un uovo, quindi si applica la miscela sulla pelle irritata per ridurre il fastidio dovuto a scottature o prurito.
0: Consigli pratici.
1: In dispensa. La generosità della natura in questo periodo è tale che si ha il problema di conservare la grande varietà di prodotti a disposizione. Si possono preparare le conserve sott'olio o sott'aceto con carote, sedano, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, saranno subito pronte per rapidi e saporiti minestroni.
0: Hanno detto...
1: Non è la nostra facoltà logica e raziocinante che ci domina, ma quella dell'immaginazione. Thomas Carlyle. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo con Marta.
4: I'm just gonna fool around, man. Like, just do a thing, you know, whatever. And I'll just, you know.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorni Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse, sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso, pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte. Ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly. In FM, su DAB Plus, in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Maurizio Vacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica, di informazione musicale, e così abbiamo fatto. The mitici Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper, e gli diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria terrena dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood. Ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Barrett e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito

Brandon Sashan, Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Janet Jackson ha rifatto con una versione Edit Clean Remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone That's Someone to Call My Lover, versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Lefty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro diciamo della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera. Ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

Lee. No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non più di tanto, di Natalia Lafourcade.

ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere, hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa di un suo disco del 2020, Un canto por Mexico, questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Coraco di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade sia alla seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato diciamo questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo ho colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni intitolato

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai. L'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine delle agende in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era il momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Sì. Una malata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Beh, tra gli artisti giovani della nuova generazione, anche se Cody Johnson non è giovanissimissimissimo, Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questo Want You, ballatone di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così. Poi nelle ballate, secondo me, si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Stephen Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente. Deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco, è stata ricostruita in questa versione dall'album Deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Stephen Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey, da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe, qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco, Morrissey naturalmente non ci ha annoiato, già ha iniziato prima che uscisse un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra, queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media. Poi la pubblicazione di un'edizione deluxe, che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti. E poi l'ultimo post contro Johnny Marr, insomma lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta, però bisogna notare nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no, e diciamo abbiamo delle gioie, è già qualcosa, però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori, quindi anche Johnny Marr con la sua chitarra stratosferica ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

il nuovo singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo. Non c'è una solo voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City, che ha lasciato un like, Piero Occhini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare e andiamo anche con Elder. Ciao Zio, disco nuovo, c'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trug Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: Avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera? Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, vent'anni dopo. Vent'anni dopo, nel senso di della loro primo lavoro, e questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al settimo album in studio, Track Zero, con alle spalle due decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doomstoner a grezzo urlante a qualcosa, direi, di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento, ma una sorta di pilastro architettonico. E questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con due artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, cantano, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.

0: Così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country, della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo. Ella Langley, che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen, che ha fatto record su record. Il brano che hanno cantato insieme, questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, ma anche di pitone e di anaconda come al solito. Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rijksmuseum. Scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo, e così direi quasi, come si dice, immediato, un instant album, perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police: Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Break You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013 The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui, che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che, non è che la colonna sonora dell'omonimo musical composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica, ora quasi scomparsa, nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene. Quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Okay, all right then.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina ed estrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE, polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.29, ora legale. La luna sorge alle 14.48 e tramonterà domani, luna crescente. Il sole alle ore 21.13 lascia il cancro ed entra nel segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, Beato Agostino da Biella e San Gualtero.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 1933 l'aviatore statunitense Willie Post, a bordo del suo aeroplano Lockheed Vega, era la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva contro il prurito. Le proprietà emollienti dell'olio di oliva in caso di prurito procurano un immediato sollievo, rivelandosi di grande utilità. Servono 10 grammi di olio d'oliva e un albume. Si prepara un'emulsione con l'olio d'oliva e l'albume di un uovo. Quindi si applica la miscela sulla pelle irritata per ridurre il fastidio dovuto a scottature o prurito.
0: Consigli pratici.
1: Indispensa. La generosità della natura in questo periodo è tale che si ha il problema di conservare la grande varietà di prodotti a disposizione. Si possono preparare le conserve sott'olio o sott'aceto con carote, sedano, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate e saranno subito pronte per rapidi e saporiti minestroni.
0: Hanno detto...
1: Non è la nostra facoltà logica e raziocinante che ci domina, ma quella dell'immaginazione. Thomas Carlyle. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorni Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse, sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso, pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
2: Sono le 6:33.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche, per esempio, all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la Prima Guerra Mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.29, ora legale. La luna sorge alle 14.48 e tramonterà domani, luna crescente. Il sole alle ore 21.13 lascia il cancro ed entra nel segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, Beato Agostino da Biella e San Gualtero.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 1933 l'aviatore statunitense Willie Post, a bordo del suo aeroplano Lockheed Vega, era la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva contro il prurito. Le proprietà emollienti dell'olio di oliva in caso di prurito procurano un immediato sollievo, rivelandosi di grande utilità. Servono 10 grammi di olio d'oliva e un albume. Si prepara un'emulsione con l'olio d'oliva e l'albume di un uovo, quindi si applica la miscela sulla pelle irritata per ridurre il fastidio dovuto a scottature o prurito.
0: Consigli pratici.
1: Indispensa. La generosità della natura in questo periodo è tale che si ha il problema di conservare la grande varietà di prodotti a disposizione. Si possono preparare le conserve sott'olio o sott'aceto con carote, sedano, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, saranno subito pronte per rapidi e saporiti minestroni.
0: Hanno detto...
1: Non è la nostra facoltà logica e raziocinante che ci domina, ma quella dell'immaginazione. Thomas Carlyle. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Buongiorno fizzanti, nostro pubblico, siete veramente tutti fizz, tutti fizz anche oggi, mercoledì 22 luglio, siamo nel cuore dell'estate. Oggi la curiosità è tutta per i nerd della scienza. Pensate, nel 1933 l'aviatore Wiley Post completava il primo volo in solitaria intorno al mondo, ci mise 7 giorni. Noi abbiamo invece solo un'oretta, ma vi promettiamo che vi faremo fare il giro del mondo sia con la musica che con le nostre notizie. E allora, tra pochissimo, proprio parlando di notizie, parlando di cultura, parlando di territorio, avremo l'almanacco del giorno, quello curato da Ermanno Accardi. Quante cose da raccontarvi abbiamo tutti i giorni con il nostro almanacco, ed è bello sfogliarlo alla radio, perché ci basta questo 2 minuti, no, di Ermanno per capire un po' la giornata e che tendenza magari avrà il nostro giorno. Poi avremo lo spazio, come sapete, in compagnia di Paola Dall'Olio. Beh, insomma, con la sua verve unica Paola ci racconta, no, tante notizie curiose, spesso utili, che però ci fanno ragionare sul corso della nostra vita. E poi ancora invece la nostra redazione che ci porta la chicca del giorno, quello che il nostro pubblico aspetta. Oltre alla buona musica, ricordo che potete mettervi in contatto con la nostra radio, basta mandarci alla nostra linea WhatsApp un messaggio, un semplice saluto, un buongiorno, state facendo la barba piuttosto che state facendo la colazione, o ancora volete richiedere la vostra canzone preferita, noi siamo qui a lavorare per voi. E fatemi fare un saluto al popolo della mattina, quello che si sveglia per lavorare per noi. Parlo di quelli che aprono i supermercati, parlo di quelli che per esempio sono lì a lavorare in panetteria, parlo di quelli che lavorano nella medicina e quindi negli ospedali, nei nosocomi italiani, o ancora parlo di quelli che ci preparano la colazione, i nostri amici barman, le nostre amiche. Insomma, veramente, buongiornissimo a voi e grazie per aver sintonizzato la vostra radio proprio qui con il vostro Alessandro Fizzotti che lancia la musica. We'll be right back.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea ancora una volta all'interno del nostro Fizz in the Morning e come sempre la mattina ci svegliamo anche e soprattutto con un po' di storia e cultura del nostro territorio tutto, l'Italia. Con Ermanno Accardi c'è il nostro almanacco. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, bella presentazione. È vero, ci impegniamo per fare qualcosa di buono per i nostri ascoltatori, di raccontare un po' di cose giorno dopo giorno che sono accadute, insomma, in questo giorno particolare. Per esempio, il 22 luglio si festeggia per volontà di Papa Francesco la figura di Santa Maria Maddalena, definita da Tommaso d'Aquino apostola degli apostoli. Il suo nome deriva dal villaggio di cui era originaria, Magdala, e di lei gli evangelisti parlano in più occasioni. La sua importanza è cruciale nel cristianesimo, in quanto fu tra le poche a presenziare la crocifissione e diventò la prima testimone oculare che annunciò la venuta resurrezione. Andate a riguardarvi la sua storia perché è molto molto molto interessante. Peraltro lei è patrona di tanti luoghi, patrona di numerosi comuni dal nord Italia fino alle isole, per cui veramente vale la pena di dare un'occhiata alla sua storia. Accade oggi, 776 avanti Cristo, ad Olimpia in Grecia. Alcuni storici ritengono siano iniziati in questo giorno i primi giochi olimpici antichi. E poi nel 1587 colonia di Roanoke, un secondo gruppo di coloni inglesi arriva sull'isola di Roanoke al largo della Carolina del Nord per rifondare la colonia abbandonata. 1927 dall'unione di Fortitudo, Alba e Roman nasce l'associazione sportiva Roma. 1942 l'olocausto, inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. E poi il 22 luglio è una data importante, Alessandro, nel campo della salute si celebra infatti la giornata mondiale del cervello, ammesso di possederne uno ovviamente, la World Brain Day, è organizzata dalla Federazione Mondiale di Neurologia, un'associazione nata a Bruxelles nel 1957, il cui scopo è promuovere la neurologia di qualità e la salute del cervello in tutto il mondo. E i problemi del cervello purtroppo non escludono nessuno, noi compresi, possono colpire persone di ogni età, sesso ed etnia. È importante aumentare la consapevolezza globale verso queste malattie ed educare la popolazione. Sono cinque in realtà poi gli obiettivi che si prefigge l'organizzazione per la giornata mondiale del cervello: la prevenzione, che è importante sapere che è possibile prevenire alcune disabilità cerebrali; la consapevolezza globale della salute del cervello può ridurre la disabilità; l'accesso universale all'assistenza, al trattamento, alla riabilitazione e alla tecnologia; l'istruzione aumenta l'equità per le persone affette da disabilità cerebrale; e infine la difesa, la salute del cervello intesa come diritto umano assolutamente assoluto. Proverbio di oggi, in conclusione: se piove a Santa Maddalena 22 luglio si riempirà la fontana. Bene, noi prendiamo atto di questo e ci auguriamo tutti insieme ai nostri ascoltatori buonissima giornata e ci diamo appuntamento domattina. Ciao Alex.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: giorni?
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.29, ora legale. La luna sorge alle 14.48 e tramonterà domani, luna crescente. Il sole alle ore 21.13 lascia il cancro ed entra nel segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, Beato Agostino da Biella e San Gualtero.
1: Accadde oggi.
2: Il 22 luglio del 1933 l'aviatore statunitense Willie Post, a bordo del suo aeroplano Lockheed Vega, era la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti.
1: Benessere naturale.
2: Olio di oliva contro il prurito. Le proprietà emollienti dell'olio di oliva in caso di prurito procurano un immediato sollievo, rivelandosi di grande utilità. Servono 10 grammi di olio d'oliva e un albume. Si prepara un'emulsione con l'olio d'oliva e l'albume di un uovo, quindi si applica la miscela sulla pelle irritata per ridurre il fastidio dovuto a scottature o prurito.
1: Consigli pratici.
2: Indispensa. La generosità della natura in questo periodo è tale che si ha il problema di conservare la grande varietà di prodotti a disposizione. Si possono preparare le conserve sott'olio o sott'aceto, con carote, sedano, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, saranno subito pronte per rapidi e saporiti minestroni.
1: Hanno detto...
2: Non è la nostra facoltà logica e raziocinante che ci domina, ma quella dell'immaginazione. Thomas Carlyle. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorni Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse, sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso, pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Beats in the morning.
3: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta con lo spazio di una mela al giorno, curato dalla vostra, dalla nostra amata Paola Dall'Olio. Buongiorno, eccola.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, amata anche dai genitori, Paola. Perché tu lo sei genitore, quindi capisci no, le problematiche generali.
1: Qui più che altro io sono figlia.
0: Ecco.
1: Tema oggi non è proprio super frivolo come sono spesso le mie pillole, ma riguarda l'annoso problema del arrivano le vacanze, tu vai in vacanza e hai dei uno o due genitori, se li hai ancora, che rimangono malati spesso, in condizioni di non autonomia, che rimangono in città e quindi

0: viene fuori che il 50% in realtà solo delle figlie, cioè delle donne, poi va in vacanza con una specie di pensiero e ansia costante su che cosa può succedere al proprio genitore che vive da solo. Allora qua è innanzitutto premessa che l'Italia ovviamente sui sistemi di supporto, diciamo, del sistema sanitario nazionale è messa abbastanza male, o comunque tutto delegato alle regioni, per cui la funzionalità di anche dare dei supporti gratuiti a chi non ha possibilità, tutto questo tipo di servizi è un po' a macchia di leopardo in Italia. Quindi in alcune regioni funzionano bene, altre non ci sono, quindi costi esorbitanti, famiglie in povertà perché si devono i costi della gestione dei loro parenti sono veramente mostruosi. Ma al di là di questo, adesso il tema sulle vacanze è che spesso la figlia, cioè questa generazione sandwich, quindi magari una donna di 50 anni che ha ancora i figli piccoli e i genitori già che non stanno bene, spesso entra in un loop mostruoso di senso di colpa esagerato, per cui anche quando dovessi avere in mezzo un sistema di supporto che si occupa dei genitori, soprattutto in vacanza, non si fida, cioè non riesce a delegare, si sente in colpa di essersene andata al mare e quindi di base non stacca, o spesso addirittura limita di tantissimo i propri giorni meritati di vacanza, perché è sempre lì, si vuole controllare. E in realtà tutte le persone che lavorano con gli anziani, i psicologi, io ne so qualcosa ovviamente perché ho avuto due genitori molto malati, in realtà ti dicono che la cosa peggiore che tu possa fare, cioè tu queste due settimane di vacanza te le devi prendere, devi fare un atto di fiducia nei confronti delle persone che se ne occupano, non devi chiamare 70 volte al giorno, basta una chiamata alla sera al giorno, se c'è qualcosa ti chiamano loro, e comunque ti devi ficcare in testa che il rischio di vita comunque rimane, quindi non è che a chiamare, cioè a tenere questa cosa, l'allarme sempre acceso, tu lo riduci.
1: Sì, ma tu sei riuscita a ridurre o no?
0: A ridurre a che cosa?
1: L'ansia, quindi le telefonate.
0: Ma io avevo una situazione talmente drammatica che l'ho fatto per forza, perché
1: perché insomma
0: io l'ho fatto, per forza. Ho fatto un atto di fiducia nelle persone che si sono occupate
1: dei tuoi genitori, sì.
0: E comunque il tema è che se tu vai in burnout perché non ti prendi i tuoi momenti di svago e di vacanza, poi tutto il sistema crolla, quindi in realtà se tu non ti senti quest'anno di andare in vacanza, ma se dovessi chiamare qualcuno, un consulente, per avere dei consigli, lui assolutamente ti direbbe di andare in vacanza, cioè quindi non vi dovete sentire in colpa
1: assolutamente. Insomma, mi sembra una notizia importante da divulgare questa, però affidatevi a persone, come si dice, di fiducia, no? E quindi
0: ci sono i dispositivi elettronici, esatto, che aiutano, esatto, tanto, però insomma è levarsi un po' da sto senso di colpa in vacanza di non essere con loro.
1: Assolutamente. Grazie Paola per averci fatto e averci raccontato, insomma, una notizia importante oggi al Fitness Morning. Buona giornata.
0: Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:04.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. 11ª notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
3: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
5: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
3: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Italia divisa in due dall'andamento del meteo, con allerta per temporale al nord e caldo intenso al sud, ma l'ondata di temperature record lascia in eredità incendi e siccità. In Sicilia evacuate famiglie intere per un rogo a Castronovo, autobotti in diversi comuni della pianura padana per la secca del fiume Po. Nicola Compagnone.
6: Complici le alte temperature di questi giorni, la forte ondata di siccità e in alcuni casi la mano dei piromani, l'emergenza incendi continua a interessare diverse aree d'Italia. Le situazioni più critiche si registrano soprattutto nel centro-sud e nelle isole maggiori, con numerosi interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per contenere i roghi. La Sicilia resta la regione più colpita, devastante incendio a Castronovo nel Palermitano. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, le fiamme hanno consumato ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. In Calabria fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenza anche in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Le fiamme investono anche larghe zone di Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte. Le alte temperature e il vento stanno rendendo più difficili le operazioni di spegnimento, con diversi ettari di vegetazione andati distrutti e in alcuni casi evacuazioni precauzionali di abitazioni e strutture turistiche. Emergenza incendi che si somma anche alla siccità. Il fiume poi in sofferenza e le autobotti per l'acqua potabile sono state installate in diversi comuni.
3: Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Al lavoro gli inquirenti per appurare le dinamiche dell'accaduto. Ed è tutto, a più tardi.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Fly Spot.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
13: Fizz in the morning.

Eccoci di nuovo in diretta al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Se siete tra quelli che hanno appena dato il primo sorso alla tazzina di caffè o state aspettando che il tè sia pronto, beh, continuate così. Abbiamo una notizia che vi farà sentire decisamente meno in colpa per la vostra caffeina quotidiana. Uno studio molto fresco che arriva dalla Harvard University, pubblicato sulla prestigiosa rivista JAMA, ci dice che il caffè e il tè non solo sono dei piaceri del mattino, ma dei veri e propri scudi per la nostra mente. Parliamo di numeri. 2 o 3 tazze di caffè al giorno, oppure 1 o 2 tazze di tè. Questa combinazione sarebbe associata ad un rischio significativamente minore di sviluppare la demenza e ha una funzione cognitiva decisamente più pimpante. Ma perché funziona? Non è magia, diciamolo subito, è chimica. Il caffè è ricchissimo di caffeina e polifenoli. In parole semplici, queste sostanze riducono lo stress delle cellule e l'infiammazione del cervello. In più, migliorano la circolazione del sangue e la sensibilità all'insulina. Nota bene per gli amanti del leggero. Lo studio specifica che il deca non fa praticamente lo stesso effetto del caffè normale. Per proteggere i neuroni serve la spinta della caffeina. I numeri però ci fanno riflettere. I ricercatori hanno seguito più di 130.000 persone per quasi 40 anni e il verdetto è chiaro. Con il numero di casi di demenza che purtroppo è destinato a raddoppiare nel mondo entro il 2050, la prevenzione passa anche da quello che mettiamo nella tazza ogni mattina. Insomma, il consiglio mio è: non esagerate, ma godetevi quel caffè. È buono per lo spirito. E voi come lo prendete? Espresso? Lungo o siete più da tè delle 5? Fatecelo sapere. Restate svegli e soprattutto restate con noi. Nel Fizz in the Morning.

Chiudiamo lo spazio di oggi, di questo mercoledì del nostro morning show, e quindi il caffè, due o tre tazze, tazzine insomma al giorno, piuttosto che una, due tazze di tè, fanno veramente bene al nostro cervello, alla nostra mente, e allontanano il problema della demenza senile. Insomma, utilizziamo questa caffeina e la teina che ci fanno bene, ma senza esagerare. Quello che dico sempre io, tutto può far bene ma senza esagerare, insomma. Quindi abbiamo la possibilità di vivere bene nel nostro paese, in Italia, perché abbiamo la dieta mediterranea, quindi teniamocela stretta e soprattutto utilizziamola al meglio. È stato un piacere stare con voi, ci risentiamo domani insieme ad Ermanno Accardi e Lorenzo Zucchi. Un abbraccio.

buongiorno fizzanti, nostro pubblico, siete veramente tutti fizz anche oggi, mercoledì 22 luglio, siamo nel cuore dell'estate. Oggi la curiosità è tutta per i nerd della scienza. Pensate, nel 1933 l'aviatore Wiley Post completava il primo volo in solitaria intorno al mondo. Ci mise 7 giorni. Noi abbiamo invece solo un'oretta, ma vi promettiamo che vi faremo fare il giro del mondo sia con la musica che con le nostre notizie. E allora, tra pochissimo, proprio parlando di notizie, parlando di cultura, parlando di territorio, avremo l'almanacco del giorno, quello curato da Ermanno Accardi. Quante cose da raccontarvi abbiamo tutti i giorni con il nostro almanacco, ed è bello sfogliarlo alla radio perché ci basta questo 2 minuti, no, di Ermanno per capire un po' la giornata e che tendenza magari avrà il nostro giorno. Poi avremo lo spazio, come sapete, in compagnia di Paola Dall'Olio, beh, insomma, con la sua verve unica Paola ci racconta, no, tante notizie curiose, spesso utili, che però ci fanno ragionare sul corso della nostra vita. E poi ancora invece la nostra redazione che ci porta la chicca del giorno, quello che il nostro pubblico aspetta. Oltre alla buona musica, ricordo che potete mettervi in contatto con la nostra radio, basta mandarci alla nostra linea WhatsApp un messaggio, un semplice saluto, un buongiorno, state facendo la barba piuttosto che state facendo la colazione, o ancora volete richiedere la vostra canzone preferita, noi siamo qui a lavorare per voi. E fatemi fare un saluto al popolo della mattina, quello che si sveglia per lavorare per noi. Parlo di quelli che aprono i supermercati, parlo di quelli che per esempio sono lì a lavorare in panetteria, parlo di quelli che lavorano nella medicina e quindi negli ospedali, nei nosocomi italiani, o ancora parlo di quelli che ci preparano la colazione, i nostri amici barman, le nostre amiche. Insomma, veramente, buongiornissimo a voi e grazie per aver sintonizzato la vostra radio proprio qui con il vostro Alessandro Fizzotti che lancia la musica. We'll be right back.

0: Sono le 9:03.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero. Ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente, undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptun. Infine lo sport calcio. Resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord e sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo in linea ancora una volta all'interno del nostro Fizz in the Morning e come sempre la mattina ci svegliamo anche e soprattutto con un po' di storia e cultura del nostro territorio tutto, l'Italia. Con Ermanno Accardi c'è il nostro almanacco. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno, grazie, bella presentazione, è vero, ci impegniamo per fare qualcosa di buono per i nostri ascoltatori, di raccontare un po' di cose giorno dopo giorno che sono accadute, insomma, in questo giorno particolare. Per esempio il 22 luglio si festeggia per volontà di Papa Francesco la figura di Santa Maria Maddalena, definita da Tommaso d'Aquino apostola degli apostoli. Il suo nome deriva dal villaggio di cui era originaria Magdala e di lei gli evangelisti parlano in più occasioni. La sua importanza è cruciale nel cristianesimo in quanto fu tra le poche a presenziare la crocifissione e diventò la prima testimone oculare che annunciò l'avvenuta resurrezione. Andate a riguardarvi la sua storia perché è molto molto molto interessante. Peraltro lei è patrona di tanti luoghi, patrona di numerosi comuni dal nord Italia fino alle isole, per cui veramente vale la pena di dare un'occhiata alla sua storia. Accade oggi 776 avanti Cristo ad Olimpia in Grecia. Alcuni storici ritengono siano iniziati in questo giorno i primi giochi olimpici antichi. E poi nel 1587 colonia di Roanoke, un secondo gruppo di coloni inglesi arriva sull'isola di Roanoke al largo della Carolina del Nord per rifondare la colonia abbandonata. 1927 dall'unione di Fortitudo, Alba e Roman nasce l'associazione sportiva Roma. 1942 l'olocausto, inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. E poi il 22 luglio è una data importante, Alessandro, nel campo della salute si celebra infatti la giornata mondiale del cervello, ammesso di possederne uno ovviamente, la World Brain Day, è organizzata dalla Federazione Mondiale di Neurologia, un'associazione nata a Bruxelles nel 1957, il cui scopo è promuovere la neurologia di qualità e la salute del cervello in tutto il mondo. E i problemi del cervello purtroppo non escludono nessuno, noi compresi, possono colpire persone di ogni età, sesso ed etnia. È importante aumentare la consapevolezza globale verso queste malattie ed educare la popolazione. Sono cinque in realtà poi gli obiettivi che si prefigge l'organizzazione per la giornata mondiale del cervello: la prevenzione, che è importante sapere che è possibile prevenire alcune disabilità cerebrali, la consapevolezza globale della salute del cervello per ridurre la disabilità, l'accesso universale all'assistenza, al trattamento, alla riabilitazione e alla tecnologia, l'istruzione aumenta l'equità per le persone affette da disabilità cerebrale e infine la difesa, la salute del cervello intesa come diritto umano assolutamente assoluto. Proverbio di oggi, in conclusione, se piove a Santa Maddalena 22 luglio si riempirà la fontana. Bene, noi prendiamo atto di questo e ci auguriamo tutti insieme ai nostri ascoltatori buonissima giornata e ci diamo appuntamento domattina. Ciao Ale.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118

Il Fatto Quotidiano: Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino: Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero: muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il Mondiale esagerato è della Spagna. La Verità: il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vito, la due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole e minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano. La sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Immigrato muore durante il controllo, AWS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nola sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo: dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia, appalti, storie contro storie. A Palermo, la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni: Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito, i botteghini in Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno: salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno: speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale. L'episodio da Livorno: vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio: Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola: bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa: due comitati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria? Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica: fumava una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani: meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia: in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato: ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze: la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini: a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi Corriere di Siena: Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo: stop al caro abbonamenti sui bus, la regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo: scontro in moto gravissima, 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con le risoccorse a Siena, lotta per la vita. Troffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca: il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa: giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nel

0: La rete, vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta con lo spazio di una mela al giorno, curato dalla vostra, dalla nostra amata Paola Dall'Olio. Buongiorno, eccola.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Buongiorno, amata anche dai genitori, Paola. Perché tu lo sei genitore, quindi capisci no, le problematiche generali.
1: Qui più che altro io sono figlia.
0: Ecco.
1: Tema oggi non è proprio super frivolo come sono spesso le mie pillole, ma riguarda l'annoso problema del arrivano le vacanze, tu vai in vacanza e hai dei uno o due genitori, se li hai ancora, che rimangono malati spesso, in condizioni di non autonomia, che rimangono in città e quindi

0: fuori che il 50% in realtà solo delle figlie, cioè delle donne, poi va in vacanza con una specie di pensiero e ansia costante su che cosa può succedere al proprio genitore che vive da solo. Allora qua è innanzitutto premessa che l'Italia ovviamente sui sistemi di supporto, diciamo, del sistema sanitario nazionale è messa abbastanza male, o comunque tutto delegato alle regioni, per cui la funzionalità di anche dare dei supporti gratuiti a chi non ha possibilità, tutto questo tipo di servizi è un po' a macchia di leopardo in Italia. Alcuni, in alcune regioni funzionano bene, altri non ci sono, quindi costi esorbitanti, famiglie in povertà perché si devono i costi della gestione dei loro parenti sono veramente mostruosi. Ma al di là di questo, adesso il tema sulle vacanze è che spesso la figlia, cioè questa generazione sandwich, quindi magari una donna di 50 anni che ha ancora i figli piccoli e i genitori già che non stanno bene, spesso entra in un loop mostruoso di senso di colpa esagerato, per cui anche quando dovessi avere in mezzo un sistema di supporto che si occupa dei genitori, soprattutto in vacanza, non si fida, cioè non riesce a delegare, si sente in colpa di essersene andata al mare e quindi di base non stacca, o spesso addirittura limita di tantissimo i propri giorni meritati di vacanza, perché è sempre lì che vuole controllare. E in realtà tutte le persone che lavorano con gli anziani, i psicologi, io ne so qualcosa ovviamente perché ho avuto due genitori molto malati, in realtà ti dicono che la cosa peggiore che tu possa fare, cioè tu queste due settimane di vacanza te le devi prendere, devi fare un atto di fiducia nei confronti delle persone che se ne occupano, non devi chiamare 70 volte al giorno, basta una chiamata alla sera al giorno, se c'è qualcosa ti chiamano loro, e comunque ti devi ficcare in testa che il rischio di vita comunque rimane, quindi non è che a chiamare, cioè a tenere questa cosa, l'allarme sempre acceso, tu lo riduci.
1: Sì, ma tu sei riuscita a ridurre o no?
0: A ridurre a che cosa?
1: L'ansia, quindi le telefonate.
0: Ma io avevo una situazione talmente drammatica che l'ho fatto per forza, perché
1: perché insomma
0: io l'ho fatto, per forza. Ho fatto un atto di fiducia nelle persone che si sono occupate dei miei
1: dei tuoi genitori. Sì.
0: E comunque il tema è che se tu vai in burnout perché non ti prendi i tuoi momenti di svago e di vacanza, poi tutto il sistema crolla. Quindi in realtà se tu non ti senti quest'anno di andare in vacanza, ma se dovessi chiamare qualcuno, un consulente, per avere dei consigli, lui assolutamente ti direbbe di andare in vacanza, cioè quindi non vi dovete sentire in colpa.
1: Assolutamente, insomma, mi sembra una notizia importante da divulgare questa, però affidatevi a persone, come si dice, di fiducia, no? E quindi
0: ci sono i dispositivi che aiutano tanto, però insomma è levarsi un po' da sto senso di colpa in vacanza, di non essere lì con loro.
1: Assolutamente, grazie Paola per averci fatto e averci raccontato insomma una notizia importante oggi al Fitz & Morning. Buona giornata.
0: Ciao Ale.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.

0: vita.
1: Eccoci di nuovo in diretta al Fizz in the Morning sulla nostra radio. Se siete tra quelli che hanno appena dato il primo sorso alla tazzina di caffè o state aspettando che il tè sia pronto, beh, continuate così. Abbiamo una notizia che vi farà sentire decisamente meno in colpa per la vostra caffeina quotidiana. Uno studio molto fresco che arriva dalla Harvard University, pubblicato sulla prestigiosa rivista Yama, ci dice che il caffè e il tè non solo sono dei piaceri del mattino, ma dei veri e propri scudi per la nostra mente. Parliamo di numeri. 2 o 3 tazze di caffè al giorno, oppure 1 o 2 tazze di tè. Questa combinazione sarebbe associata ad un rischio significativamente minore di sviluppare la demenza e ha una funzione cognitiva decisamente più pimpante. Ma perché funziona? Non è magia, diciamolo subito, è chimica. Il caffè è ricchissimo di caffeina e polifenoli. In parole semplici, queste sostanze riducono lo stress delle cellule e l'infiammazione del cervello. In più, migliorano la circolazione del sangue e la sensibilità all'insulina. Nota bene per gli amanti del leggero, lo studio specifica che il deca non fa praticamente lo stesso effetto del caffè normale. Per proteggere i neuroni serve la spinta della caffeina. I numeri però ci fanno riflettere. I ricercatori hanno seguito più di 130.000 persone per quasi 40 anni e il verdetto è chiaro. Con il numero di casi di demenza che purtroppo è destinato a raddoppiare nel mondo entro il 2050, la prevenzione passa anche da quello che mettiamo nella tazza ogni mattina. Insomma, il consiglio mio è: non esagerate, ma godetevi quel caffè. È buono per lo spirito. E voi come lo prendete? Espresso? Lungo o siete più da tè delle 5? Fatecelo sapere. Restate svegli e soprattutto restate con noi. Nel Fizz in the Morning.

Chiudiamo lo spazio di oggi, di questo mercoledì del nostro morning show, e quindi il caffè, due o tre tazze, tazzine insomma al giorno, piuttosto che una, due tazze di tè, fanno veramente bene al nostro cervello, alla nostra mente, e allontanano il problema della demenza senile. Insomma, utilizziamo questa caffeina e la teina che ci fanno bene, ma senza esagerare. Quello che dico sempre io, tutto può far bene, ma senza esagerare, insomma. Quindi abbiamo la possibilità di vivere bene nel nostro paese, in Italia, perché abbiamo la dieta mediterranea, quindi teniamocela stretta e soprattutto utilizziamola al meglio. È stato un piacere stare con voi, ci risentiamo domani insieme ad Ermanno Accardi e Lorenzo Zucchi. Un abbraccio.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è mercoledì 22 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.29, ora legale. La luna sorge alle 14.48 e tramonterà domani, luna crescente. Il sole alle ore 21.13 lascia il cancro ed entra nel segno del leone. La chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, Beato Agostino da Biella e San Gualtero.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 luglio del 1933 l'aviatore statunitense Willie Post, a bordo del suo aeroplano Lockheed Vega, era la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25.000 km in 7 giorni, 18 ore e 45 minuti.
0: Benessere naturale.
1: Olio di oliva contro il prurito. Le proprietà emollienti dell'olio di oliva in caso di prurito procurano un immediato sollievo, rivelandosi di grande utilità. Servono 10 grammi di olio d'oliva e un albume. Si prepara un'emulsione con l'olio d'oliva e l'albume di un uovo, quindi si applica la miscela sulla pelle irritata per ridurre il fastidio dovuto a scottature o prurito.
0: Consigli pratici.
1: Indispensa. La generosità della natura in questo periodo è tale che si ha il problema di conservare la grande varietà di prodotti a disposizione. Si possono preparare le conserve sott'olio o sott'aceto, con carote, sedano, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, saranno subito pronte per rapidi e saporiti minestroni.
0: Hanno detto...
1: Non è la nostra facoltà logica e raziocinante che ci domina, ma quella dell'immaginazione. Thomas Carlyle. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
3: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
2: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
3: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
2: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
3: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
1: È tutto, a più tardi.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne. interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di No Cap. Allora, siamo nel vivo dell'estate, nel pieno, e quindi oggi volevo parlare di una cosa che sicuramente ci accomuna tutti, una cosa che facciamo puntualmente tutte l'estate, ma non solo, ovvero il rito di fare la valigia. Cioè, questo rito accomuna un po' quasi tutti, no? Prima di una partenza, quindi non importa se stiamo andando per un fine settimana al mare, una settimana in montagna oppure un viaggio dall'altra parte del mondo, a un certo punto ci troviamo davanti ad una valigia aperta e lì comincia qualcosa di molto curioso. Perché pensate, preparare un bagaglio sembra un'attività semplice, decidere cosa serve e metterlo dentro, eppure spesso diventa una trattativa infinita con noi stessi. Prendo questo maglione? Ma se facesse freddo? Porto due libri o tre? E se mi venisse voglia di leggere proprio quello che sto lasciando a casa? Ecco, serve davvero secondo voi un secondo caricabatterie? E se il primo si rompesse? La cosa interessante è che queste domande non riguardano soltanto vestiti, scarpe e oggetti, riguardano il modo in cui immaginiamo il futuro. Sì, avete sentito bene, il nostro rapporto con le perdite, con le possibilità, con le paure e persino con i sogni. Questa mattina noi parleremo proprio di questo, perché fare i bagagli ci mette in crisi e cosa racconta di noi quella valigia che non si chiude mai?

Allora, pensiamo alla scena. Mancano poche ore alla partenza, sul letto si accumulano pantaloni, magliette, creme solari, caricabatterie, farmaci, libri, costume, scarpe. Molte di queste cose probabilmente non verranno mai usate, eppure ci sembrano indispensabili. La spiegazione, almeno in parte, arriva dalla psicologia, pensate un po', e dall'economia comportamentale. Uno dei concetti più famosi è stato formulato negli anni 70 dagli studiosi Daniel Kahneman e Amos Tversky. Si chiama avversione alla perdita. Detta in modo semplice, perdere qualcosa ci fa stare peggio di quanto ci faccia stare bene guadagnare qualcosa di equivalente. Se trovassimo 100 euro per strada, noi ovviamente saremmo contenti. Se invece perdessimo 100 euro però, il dispiacere sarebbe molto più intenso. Pensate che il nostro cervello attribuisce alle perdite un peso maggiore. Ed è qui che la valigia entra in scena, perché sennò uno si chiederebbe, ma sì, ma cosa c'entra la valigia? Quando prepariamo i bagagli, noi non stiamo semplicemente scegliendo cosa portare, stiamo soprattutto scegliendo cosa lasciare. E lasciare qualcosa fuori viene percepito un po' come una piccola perdita. Quel vestito? Mi potrebbe servire. Quelle scarpe? Magari proprio quella sera. Quel libro? Ecco, forse è il momento giusto per leggerlo. Così il problema non diventa più cosa mi serve davvero, ma riuscirò a sopportare l'idea di non avere questa cosa con me? E spesso la risposta è no. Per questo la valigia si riempie non di necessità, ma di possibilità. C'è un altro fenomeno psicologico che rende tutto un po' più complicato. Si chiama effetto dotazione. In sostanza, tendiamo a considerare più preziose le cose che possediamo semplicemente perché sono nostre. Un cappello appoggiato nell'armadio può sembrare insignificante per 11 mesi all'anno, ma nel momento in cui stiamo per partire diventa improvvisamente fondamentale. Non perché lo useremo davvero, ma perché è nostro, e rinunciare a portarlo sembra quasi una privazione. È come se ogni oggetto volesse un po' convincerci, no? Magari è lì che dice: portami con te, potrei servirti. E noi molto spesso gli crediamo.

Ed eccoci tornati, amici. Allora, noi appunto stavamo parlando del fatto che la valigia perfetta noi sappiamo che non esiste. Questa mattina però stiamo esplorando le strane trappole mentali che si nascondono dietro una delle attività più comuni dell'estate, ovvero fare i bagagli. C'è una domanda che probabilmente tutti ci siamo fatti almeno una volta: perché porto sempre più cose di quelle che uso, giusto? La risposta passa da un altro meccanismo che è molto interessante, anche questo ho scoperto. Gli studiosi George Lowenstein e Daniel Redd hanno parlato di un fenomeno chiamato pregiudizio di diversificazione. Quando pensiamo al futuro, immaginiamo una varietà enorme di situazioni e quindi cerchiamo di essere pronti a tutto. Cerchiamo, ovviamente. 3 giorni al mare? Forse mi servirà l'ombrello, perché chissà, può piovere. Magari una felpa, un libro giallo, un romanzo storico, una raccolta di racconti e magari quel mazzo di carte che non uso da anni. La logica è molto semplice. Non stiamo preparando una vacanza, stiamo preparando 100 vacanze possibili. Una soleggiata, una piovosa, una rilassante, una avventurosa, una culturale, una sportiva. Il problema qual è? È che poi noi ne vivremo una sola. E la maggior parte degli scenari che abbiamo immaginato non si realizzerà mai. Eppure il nostro cervello continua a comportarsi come se tutti fossero ugualmente probabili. Pensate ai libri, no? È uno degli esempi, facciamo così, più divertenti. Molte persone partono con 3, 4, 5 libri, sapendo benissimo che forse non finiranno nemmeno per leggere uno. Ma quei libri rappresentano le versioni possibili di noi stessi. E qui entra in gioco un ragionamento un po' più profondo di quello che pensiamo, no? Il lettore riflessivo, l'intellettuale curioso, l'appassionato di thriller, il romantico. In vacanza non portiamo soltanto oggetti, portiamo identità. Quindi versioni immaginate di chi potremmo essere. Ma qui entra in gioco un altro fenomeno che si chiama pregiudizio di proiezione. In pratica siamo pessimi nel prevedere come cambieranno i nostri desideri nel futuro. Pensiamo che la persona che saremo fra una settimana ragionerà esattamente come la persona che siamo oggi. Ma udite udite, non è così. Se stiamo preparando i bagagli in una giornata fredda e piovosa, potremmo essere tentati di portare vestiti più pesanti. Anche se stiamo andando in un luogo dove ci sono 30 gradi, se oggi abbiamo voglia di leggere, immaginiamo che leggeremo tantissimo. Se oggi siamo pieni di energia, pensiamo che faremo escursione ogni mattina. Ma la realtà è diversa. Il nostro umore cambia. Le nostre priorità cambiano. Perfino il nostro livello di stanchezza cambia. E il risultato è che riempiamo la valigia per una persona che probabilmente non esisterà.

Ed eccoci tornati, amici. Siamo qui con la puntata di No Cap, sempre qui con Vanna Onorato. E stavamo parlando dei bagagli, della valigia. E in realtà abbiamo scoperto che dietro a questa semplice azione, no, del mettere i nostri vestiti all'interno della valigia, le nostre cose, in realtà si nasconde una psicologia che ci fa molto riflettere. E quindi io vorrei proporvi un piccolo esperimento mentale. Pensate

è l'ultima vacanza che avete fatto, no? Ora cercate di ricordare quante cose non avete usato. C'è sempre qualcosa, è inevitabile. Una camicia elegante ma indossata, una guida turistica aperta solo una volta magari, un caricabatterie di riserva, un impermeabile, un paio di scarpe. Perché succede? Perché il nostro cervello è molto sensibile agli imprevisti e tende a sopravvalutarli. Molti esperti del comportamento umano osservano che quando prepariamo i bagagli immaginiamo spesso scenari negativi. Perdo il caricatore? Si rompe il telefono? Piove improvvisamente? Mi invitano a una cena elegante e non so cosa mettere? Mi serve un farmaco particolare? Mi viene voglia di correre? E così quindi accumuliamo oggetti come una forma di assicurazione psicologica. Cioè, io a questo non c'ero mai arrivata, però effettivamente è così. Non stiamo comprando comodità, stiamo comprando tranquillità. Anche se quella tranquillità pesa 10 kg e magari costa un supplemento in aeroporto. Forse il fenomeno più affascinante riguarda il modo in cui immaginiamo la vacanza stessa. I psicologi Timothy Wilson e Daniel Gilbert hanno studiato un processo chiamato previsione affettiva. Guardate quanti processi vi nomino questa mattina. In sostanza, la capacità di immaginare come ci sentiremo in futuro. La buona notizia è che sappiamo farlo, attenzione. Però la cattiva notizia è che lo facciamo male, molto male. Tendiamo infatti a sopravvalutare l'intensità e la durata delle emozioni future. Immaginiamo la vacanza come una sequenza perfetta di tramonti, di passeggiate, di letture di cine all'aperto e di momenti memorabili. Quando prepariamo la valigia, quindi, stiamo preparando la nostra vacanza ideale, non quella reale. Quindi non immaginiamo le attese in aeroporto, le code, la stanchezza, le giornate passate in costume, le mattine in cui si indossa la stessa maglietta per la terza volta, perché è questa la realtà. Non immaginiamo quanto poco serva davvero tutte le altre cose. E così la valigia diventa una specie di catalogo delle nostre aspettative. Più che contenere ciò che faremo, contiene ciò che speriamo di fare. Forse è per questo che fare bagagli è un gesto così emotivo, perché non riguarda il presente, riguarda il futuro. E il futuro per definizione è incerto. Quindi ogni oggetto inserito nella valigia è una risposta ad una domanda. E se succedesse questo? E se avessi bisogno di quello? E se fossi una persona diversa da quella che sono oggi? La valigia racconta molto più di quanto noi immaginiamo. Racconta le nostre paure, le nostre speranze, la nostra difficoltà ad accettare che non possiamo controllare tutto.

Ed eccoci rientrati, amici, nella nostra puntata di No Cap, dove parliamo appunto di preparazione bagagli. Però è una preparazione di bagagli un po' più profonda, abbiamo visto questa mattina. Noi ovviamente adesso siamo quasi in chiusura e volevo provare con voi a portare a casa una piccola idea. Forse il bagaglio perfetto non esiste, noi lo sappiamo, l'abbiamo appena visto, perché ogni valigia è inevitabilmente un compromesso, no? Tra prudenza e leggerezza, tra organizzazione e spontaneità, tra realtà e immaginazione. Gli esperti suggeriscono un esercizio molto semplice, ok? Provate a farlo. Invece di immaginare la vacanza in astratto, provate a immaginarla nel dettaglio, giorno per giorno. Ecco, questa cosa un po' la faccio quando voglia, Allora, mattina per mattina, cena per cena, che cosa farò davvero? Di cosa avrò concretamente bisogno? Spesso la risposta è sorprendente, molto meno di quanto pensiamo. E forse questa è una lezione che va oltre le vacanze, oltre i bagagli. Perché molte delle cose che accumuliamo nella vita assomigliano agli oggetti inutilizzati delle nostre valigie. La teniamo con noi per sicurezza, per possibilità, per paura di perdere qualcosa. Quando invece la leggerezza a volte è proprio ciò che ci permette di partire. Quindi io vi auguro buon viaggio, ovunque voi stiate andando, e soprattutto non preoccupatevi troppo per quel maglione lasciato a casa, perché ragazzi, molto probabilmente non vi servirà. Io vi ringrazio, amici, per essere stati in mia compagnia questa mattina. Io sono Vanna Onorato e vi do appuntamento con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly. Ciao!

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E dunque riprendiamo il nostro tour e finiamolo. Ripartiamo dallo stato messicano di Oaxaca, in cui la notte del 23 dicembre inizia un festival che dura ben 3 giorni ed è dedicato alle verdure intagliate. È un trionfo di Ravanelli quello che ci aspetta se andiamo in visita di questo paese, appunto, il 23 dicembre, e di Ravanelli soprattutto perché furono importati dagli spagnoli durante il periodo coloniale, che è il periodo in cui questa festa ha origine. Scolpiti da artigiani per rappresentare la natività e scene di folklore messicano, hanno una durata molto breve perché ovviamente i Ravanelli appassiscono rapidamente e quindi le opere rimangono fresche e apprezzabili solo per pochissimo, e questo fa sì che si creino lunghe file in una sorta di gara contro il tempo. Passiamo poi al Soyal, una tipica festa degli indiani Hopi dell'Arizona, che appunto celebrano il solstizio d'inverno con cerimonie tradizionali che includono le danze e i riti di accoglienza degli spiriti di protezione delle montagne chiamati Kakinas. Tipici della cerimonia sono i pafos o bastoni della preghiera, che si usano per benedire tutta la comunità, comprese case, animali e piante. La festa del mare grigio è una festa tradizionale del Galles e diciamo che ha un aspetto un po' tetro. Infatti, se si gira adesso per questo periodo, in questo periodo, per le strade del Galles, possiamo imbatterci in quello che è un teschio di cavallo attaccato a una veste bianca. È tradizione infatti avere questo manichino e poi portarlo in casa dalle persone che cantano. Dopo i canti, il gruppo e il cavallo sono invitati all'interno delle case, appunto, per bere birra e mangiare dolci tradizionali. Finiamo poi il nostro tour per il mondo andando in Romania, dove c'è una tradizionale danza parata che viene chiamata Ursul, danza dell'orso, dove alcune persone vestite da orso, in passato si utilizzavano orsi veri, ballano e fanno capriole per strada il giorno della vigilia dell'anno nuovo, accompagnati dalla musica di un flauto. Lo scopo è semplicemente quello di divertirsi, ma anche quello di avere un buon augurio per l'anno successivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio all'appuntamento la prossima settimana. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 21:12 passaggio del sole nel segno del leone. E proseguiamo con gli auguri di buon onomastico che vanno oggi alle Maria, alle Maddalena e Filippo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 luglio la cantante Mireille Mathieu, il musicista Gorni Kramer, Ferruccio Amendola, Giuseppe Battistone e Selena Gomez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei dignitoso e giusto, la tua fiducia in te stesso è grande e le persone con cui hai a che fare capiscono che sei un tipo fuori dal comune. Ti piace essere compreso e ammirato per quello che sei. L'amore giocherà un ruolo importante nella tua vita, anche se nel matrimonio potresti incontrare qualche difficoltà. In ogni cosa che farai nella vita si noterà la tua impronta personale e la tua personalità decisamente originale. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, il clima diventa carico di promesse. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, oggi però non riusciamo a centrare il bersaglio. Qualcosa rimane in sospeso. Pazienza. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. È l'ora di scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, mercoledì energico e frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo? Ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Cancro, da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo ad essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente in noi stessi, questo è il premio che ci spetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, giornata discreta a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi ci è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Stupefacente il connubio tra razionalità e fantasia, coraggio ed entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. Modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, oggi pur di far fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire, culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che in un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Pesci, la voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte. Ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il fascino è l'arte di farsi dire di sì senza aver posto alcuna domanda. Albert Camus.
0: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly, la voce della tua città.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira, USA è di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Il Mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato dai poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il Mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronta a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole, minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero. Raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Immigrato muore durante il controllo, AWS e compagni si schierano subito contro la polizia. L'Ulisse di Nola sembra uno di destra. L'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storia contro storia, a Palermo la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo Limoni. Mortale Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia, ma si indigna per Roggero che difesa la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito i botteghini in Italia, già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale. L'episodio da Livorno, vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massa Rosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare in una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, 2 comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria? Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumavano a scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex titolare di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus, la regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con le risoccorse a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini, i porcinai, le vasche vuote dopo i danni in Piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: è mezzogiorno.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì le correnti più fresche da nord dilagheranno anche sull'Italia, soprattutto sul versante adriatico, portando un generale calo delle temperature anche al sud, con valori che non supereranno i 30 gradi al nord sui settori adriatici, ancora intorno ai 35 invece sul versante tirrenico e sulle isole. Un po' di variabilità interesserà ancora il nord Italia e il versante adriatico, ma con fenomeni decisamente meno intensi, al più qualche locale piovasco sarà possibile in particolare sulle aree interne del versante adriatico, più soleggiato invece sui settori tirrenici, venti a tratti sostenuti in rinforzo da nord sul versante adriatico. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Why hello there? Why hello there?

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

casa di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te,

per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va all'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
1: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla. Tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari, quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
0: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
3: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
0: Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporali al nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Brucia il sud Italia ancora avvolto dalla morsa del caldo a causa delle alte temperature e dei venti forti. Le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione è più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà a toccare i 39 gradi.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Partiamo dalle pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti, il 118, un caso a Bologna. Ira USA è di nuovo guerra, Israele, noi siamo pronti. Il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato, a Bologna nel quartiere del Pilastro, Aldemarin Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118. Spagna campione davanti a Trump. La Stampa, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Furia rossa, capolavoro Chimi. Il Fatto Quotidiano, Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il Resto del Carlino, Roggero, la Lega in pressing, ampliare la legittima difesa, bloccato a terra dalla polizia, aiuto basta, poi muore. Messi si sveglia troppo tardi, Spagna campione del mondo con una rete nei supplementari. Il Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso di sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video. Il mondiale esagerato è della Spagna. La Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disagio. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja adesso è campione di tutto. L'Iran pronto a invadere basi USA in Kuwait, regime valuta incursioni in terra a Camp Bering e a Camp Arifaja dopo gli ultimi raid di Trump. Andiamo adesso a leggere il giornale La Verità di La Vito, la due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo soli e visti. Fango rosso su Roggero, la moglie non è violento, soldi, pistole, minacce dall'opposizione, vecchi episodi e bufale, legittima difesa e distinguo di Forza Italia. Andiamo a leggere adesso il Libero Quotidiano, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AWS compagni si schierano subito contro la polizia, l'Ulisse di Nola sembra uno di destra, l'Iran prepara il piano per invadere il Kuwait. Il Tempo, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, per mafia appalti, storie contro storie. A Palermo la conferenza di Fratelli d'Italia. Passiamo al Secolo d'Italia, al Paolo l'Immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. In primo piano c'è chi non abbandona l'Italia esasperato, l'italiano esasperato, e chi ne fa ancora un nemico di classe. La sinistra celebra Carlo Giuliani che assaltò la polizia ma si indigna per Roggero che ha difeso la famiglia. Cinema epico, l'Odissea di Nola sbarca subito, Bottechini in Italia già 7,5 milioni di incassi. Passiamo alla rassegna locale, la nostra Toscana, il Tirreno, salta la corrente elettrica, campeggi KO da Piombino, protestano gli imprenditori, danni per migliaia di euro, clienti se ne sono andati. Livorno, speronato dall'auto rubata, dopo l'impatto la 500 si schianta contro la farmacia, rapinatore picchiato e mandato all'ospedale, l'episodio da Livorno. Vice sindaca criticata e offesa per i pantaloncini. Andiamo a leggere nell'edizione di Viareggio, Moretti condannato per le scelte fatte, poi Massarosa muore travolto da un'auto, era in bici, l'incidente sulla via di Montramito, punto da una Vespa, SOS shock anafilattico. Terricciola, bambina rischia di annegare una piscina, la piccola si è rovesciata con un materassino, rianimata sul posto dal padre. Pisa, due comutati per l'UNESCO, chi sono gli esperti che promuovono la luminaria. Andiamo a leggere adesso l'edizione di Follonica, fumava una scuola, 5 studenti multati, sorpresi nei mesi scorsi, pagano 22 euro a testa, misura educativa e non rara. Artigiani, meno 370, dopo il boom edilizio il settore sente la crisi. Il Tirreno da Pescia, in municipio poche persone, troppo lavoro, sale la protesta dei dipendenti, chiesto un incontro con un sindaco e vice sindaco. Prato, ciclista ucciso da un'auto, muore in Versiglia l'ex pastorale di Luana Dorazio. Vediamo la Firenze, la ASL caccia di medici di famiglia, in tutta la Toscana ne mancano 531. Andrea Megherini, a Bologna quell'uomo morto come Riccardo. Vediamo poi il Corriere di Siena, Vannacci apre Meloni, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Giù le mani dalla cinta senese. Andiamo a leggere il Corriere di Arezzo. Stop al caro abbonamenti sui bus. La regione stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti. Arrivano i voucher. Ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori. Sbandieratori, il sindaco Manducci ha inaugurato il percorso espositivo. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo. La Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 38 anni, l'incidente con un'auto notte a Montevarchi, trasferito con l'elisoccorso a Siena, lotta per la vita. Truffa milionaria, ecco i 30 indagati. Entriamo in cronaca, il Gran Caldo, le fontane chiuse, quelle piazze del centro storico che rimangono senza acqua. Le chimere, i giardini e porcinai, le vasche vuote dopo i danni in piazza Risorgimento sono l'emblema di una città che non investe sulle sue vasche storiche. La mappa. Giorni ad alte temperature, il meteo lascia speranze. Truffe da 17 milioni con i bitcoin, ecco 1200 risparmiatori nella rete. Vertice del Parco delle Foreste, Lucacci ora in pole position, ecco la ricetta per il futuro. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi lunedì 20 luglio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla Premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, rilancia in un'intervista stamane il vice premier Salvini. I danni li paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che insiste anche su pene alternative al carcere per Roggero. Sul caso fa muro l'opposizione, se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, torna a puntualizzare il leader 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Elly Schlein nota: tentano di farci parlare di altro, non di bollette e benzina. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla. Tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
1: Si acuisce la crisi medio orientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se non faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele e Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
1: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiderà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alle spese per la difesa nel 2035 una scelta di responsabilità nazionale, ha detto il titolare della difesa, ricordando l'aumento di spesa per la difesa di Germania, Polonia e Gran Bretagna, e ha dettagliato i capitoli di investimento.
4: Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni.
1: Chiudiamo con il meteo, che divide in due la penisola: temporali a nord, caldo intenso e allarme incendi al sud. Il rogo più preoccupante in provincia di Agrigento, dove decine di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Da venerdì di nuovo temperature record in Sicilia. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Brucia il sud Italia ancora avvolto dalla morsa del caldo a causa delle alte temperature e dei venti forti. Le fiamme stanno devastando diverse zone della Puglia, delle Marche, della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Qui la situazione è più grave, in provincia di Agrigento, a Santo Stefano Quisquigna, dove decine di abitanti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Preoccupazione per un deposito di ossigeno e una stazione di servizio che si trova nella zona. A causa dell'incendio è stata chiusa una strada statale. Ma l'allarme è alto anche in Calabria, dove ettari di bosco sono andati distrutti nel Parco Nazionale del Pollino. Il sindaco è stato costretto a disporre l'evacuazione delle case in diverse zone limitrofe. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzo, evacuate alcune stanze. Non si registrano feriti. Il nord intanto è ancora alle prese con piogge e temporali. Stamattina nuova ondata di maltempo su Ferrarese, grandine e raffiche di vento in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con molte auto con i parabrezze in frantumi. E secondo le previsioni una nuova serie di temporali colpirà il nord nel corso della notte per poi estendere il suo carico di piogge anche a tutto il centro, dalla Toscana al Molise e dal pomeriggio fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l'estremo sud farà i conti ancora fino a venerdì con una nuova impennata termica. Nel palermitano il termometro toccherà i 39 gradi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga!
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Fly Spot. Top 10 hits.
9: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, 6 records going up and 2 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 6 in salita e 2 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più J-Ax con Ipiaio, però anche no. E nemmeno Jovanotti con Alfa Buon Vento. E ora si parte al numero 10 subito, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Another N54 Ultra. Talk to you.
10: New entry. New entry.

0: Cosa Nostra, Gaia, 5 le settimane in classifica, dalla decima all'ottava posizione, 2 gradini in più.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: It's Foxy John with the Top Ten Hits. Al numero 7 guadagni un posto Canto d'amore. Angelina Mango con Marco Mengoni. Something

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, 3 settimane in classifica. Dall'8ª alla 7ª posizione, un gradino in più. E al numero 6, un posto in più per...

0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Sei la settimana in classifica, dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana. Emma and Fabri Fibra, Antidroga.
1: New entry.

Antidroga, Ema e Fabri Fibra conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde due posti Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Maso Paradiso, agitare Coca-Cola, nuova entrata la scorsa settimana, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, 2 posti in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 3 le settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione 2 gradini in più, e al numero 2 2 posti in più per Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: Pilago alla top 10 hits al numero 10 prima di entrare della settimana. Another in 54 Ultra, Talk to You al numero 9, Tame Impala featuring Jenny Dracula al numero 8, Gaia Bossa Nostra al numero 7, Canto d'Amore Angelina Mango con Marco Mingoni al numero 6, Francesco Gabbani Summer Funk al numero 5, seconda new entry Emma e Fabri Fibra Antidroga al numero 4, Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola al numero 3, Samurai J Flamenco Paranoia e abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck and Cremon e Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana. Sorry, scusa, lo siento. I Pinguini Tattici Nucleari.
1: Number 1.

0: The winner of the week, i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Another and 54 Ultra Talk to You. E al numero 5, Emma and Fabri Fibra Antidroga. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna, come
2: ben
3: stai?
2: Ben ritrovato.
3: Alla semana loca, no, com'era?
2: La semana loca, vedi, sono... oppure Crazy Week.
3: Oppure Crazy Week, la semaine de folie.
2: La semaine de folie, chi
3: bene.
2: Più ne ha più ne metta.
3: Che bene, l'importante è che siamo qua. Tutto bene Vanna, sì?
2: Tutto bene.
3: Va bene, allora Beppe, di cosa parli questa
2: iniziamo
3: settimana?
2: Iniziamo subito con il recapone delle cose successe questa settimana.
3: Il recapone?
2: Anche... Sì, un riassunto.
3: Cos'è?
2: Riassuntone.
3: La regina gallina, che è?
2: No, quella è cappone.
3: No, perché un re cappone avrà problemi con una vicina gallina, secondo me, però.
2: No, non c'entra niente. Beh, comunque,
3: ma tu lo sai chi erano i capponi, vero? Sì.
2: No, chi erano?
3: I galli.
2: Ah, i galli.
3: Sì, ma che gli avevano, per farli crescere più grandi, gli avevano asportato.
2: No.
3: Sì, è vero, i capponi erano così.
2: Ok, non lo sapevo, vedi, quindi, va bene. Comunque
3: vai,
2: no, non c'entra niente con i capponi, con le galline, nulla. È un riassunto delle cose un po' più strambe successe durante questa settimana. Inizio subito. Attenzione ai fidanzati, alle coppie, perché qui se si tradisce finisce male. Finisce male per le macchine, per le proprie macchine, perché il fidanzato la tradisce e lei lo scopre e gli imbratta l'auto con le chat con l'amante. Ok? Quindi questa BMW è imbrattata con scritte come traditore e fogli stampati con chat affissi su vetri carrozzeria,
3: che
2: dopo
3: spettacolo.
2: Un presunto tradimento.
3: Ma ti rendi conto, questa è una vendica, così almeno uno sa tutto quello che è successo con l'amante.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, ascolta, io ti porto a Sorrento.
2: Sì, okay.
3: A Sorrento è una cosa, anche questa che riguarda una macchina, però è una cosa un pochino differente. Volantini del supermercato al posto della targa. Questa è una cosa originale,
2: sì,
3: no?
2: Sì, facciamo pubblicità,
3: ma
2: dai.
3: No, questi, i carabinieri la fermano, dice, ma signora, ma che sta facendo? No, questa signora che percorreva la strada di meta di Sorrento, l'hanno scoperto. Siccome lei non aveva l'assicurazione, quindi era assolutamente, non poteva assolutamente viaggiare con la macchina, lei ha pensato bene di metterci di tappare le targhe, quindi okay. Ci ha messo i volantini del supermercato,
2: sì.
3: E dice volevo solo fare una passeggiata.
2: Beh, la passeggiata puoi farla a piedi, no?
3: Sì, gli avranno anche revocato la patente. Comunque
2: può darsi.
3: Era senza assicurazione,
2: sì.
3: Revisione carta circolazione. Il veicolo è stato sequestrato mentre per la donna è scattata la denuncia.
2: Ok, allora ti porto un'altra notizia. Questa volta siamo in India, quindi facciamo un viaggio in India. Cosa è successo? Praticamente una donna dichiarata morta si è svegliata perché l'ambulanza ha preso una buca sull'asfalto.
3: Ma pensa te.
2: Sì, allora, diciamo che sta un po' un lieto fine, dai.
3: Allora, diciamo Arezzo, venite ambulanze perché abbiamo una terapia del risveglio che
2: sì,
3: è pazzesca.
2: Esatto, praticamente questa donna dichiarata brain dead, quindi ufficialmente diciamo morta.
3: Ma ti rendi conto?
2: Sì, sì, in ospedale di Bali avrebbe mostrato segni di vita dopo il sobbalzo dell'ambulanza su una buca durante il trasferimento verso casa.
3: Ma ti rendi conto? Chissà quanto a dire, oh, ma meno male che non abbiamo tappato quella buca.
2: Esatto.
3: Insomma. Vabbè, comunque Arezzo potrebbe essere candidata per queste cose. Vabbè, senza nulla togliere.
2: Vabbè, ma come Arezzo, ma come altre città
3: ma
2: dell'Italia.
3: Sì, va bene, sì, va bene. Diciamo che le buche sono la bellezza dell'automobile.
2: Sì, sì, il salvavita, vabbè. Vai.
3: Ascolta, invece io non ti porto sulle buche, ti porto su una cosa. Se io ti dico questo numero, 413.793.
2: Ti dico che è un grandissimo numero.
3: È un grandissimo numero, ecco. Dove l'hai nascosti? Dove l'hai nascosti? Tu pensa che sono il numero di barrette di Kit Kat che sono state rubate in un camion che c'era 12 tonnellate di barrette Kit Kat.
2: Ma poi che ci fai?
3: E che ce lo mangi?
2: Ah, ma certo, sì,
3: cioè,
2: no.
3: È buono Kit Kat, ora neanche vuoi fare la pubblicità, ma insomma, vabbè, comunque è stato rubato questo carico mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia, insomma, quindi chissà, insomma, con questi pezzi è stato rubato e ora sono, per ora al momento sono introvabili. Al momento.
2: Mamma mia, pensa
3: sì,
2: un po',
3: sì,
2: chissà indagini... come li nascondi tutte queste
3: ma secondo
2: barrette.
3: Me quando inizierà a esserci da qualche parte un aumento di diabete,
2: ecco, troveremo la risposta. Bene,
3: va bene.
2: Allora, ritorniamo siamo a zona Napoli, prima abbiamo parlato di Sorrento, adesso ti porto a San Sebastiano al Vesuvio. Ok, cosa è successo? Praticamente due ladri in fuga scavalcano un muro per fuggire. Ma il problema è che questo è il muro della caserma.
3: E quindi dai, che sono andati dentro.
2: Sì, praticamente per scappare arrivano proprio nella recinzione e atterrano nel cortile di una caserma e vengono bloccati e arrestati.
3: Ma si saranno dati dei fessi da soli?
2: Penso proprio di sì. Vabbè.
3: Senti, invece, io ti voglio portare, sai che oggi è il mondo della tecnologia, il robot, la robotica, no?
2: Sì.
3: È successa una cosa veramente incredibile nella città di Macao in Cina, che non è, ce n'è un'altra che somiglia al nome, che è in Africa, questa è in Cina. Una settantenne è stata molestata, pensa, per la strada, che in Cina è difficilissimo che ti molestano, lo sai, insomma, sono rigidi. Ma sai da chi? Da un umanoide, da un robot. Sì, un robot impazzito. È una pedina una donna e praticamente ha iniziato a dare noia, e questo è stato fermato dalla polizia. Però Polina, solamente pensate, un robot. Siamo arrivati a questo punto.
2: Mamma,
3: quindi
2: neanche i robot.
3: Esatto, secondo le ricostruzioni e media locali, questa donna si era fermata sul marciapiede per consultare lo smartphone e si è accorta di questa presenza meccanica, la guardava. E insomma, questo robot sembrava la puntata, insomma, e continuava a seguirla, uno stalker proprio,
2: stalker.
3: Chissà, insomma, robotico. Sai che in Cina sono avanti, però
2: anche in questo
3: sì.
2: Va bene. E allora parliamo di calcio, e quindi noi che abbiamo appena preso una batosta, che siamo usciti dai mondiali
3: per la terza volta.
2: Quindi ormai sono 12 anni.
3: Non possiamo più dire l'Italia è la culla del calcio. Sì.
2: Niente, 0-0-0. Vabbè, comunque.
3: Ci sono tanti campi da zappare per parecchi, quindi non lo so. Vabbè.
2: Esattamente. Vabbè. E, comunque, allora, in una gara di terza categoria, l'allenatore, che era squalificato, si presenta in abito talare.
3: Che?
2: In abito talare.
3: Talare.
2: Praticamente si traveste da prete.
3: Perché?
2: Dà indicazioni a bordo campo e secondo gli atti entra nel recinto di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario.
3: Addirittura no, ma non si può.
2: Sì.
3: Vabbè, assurdo. Vabbè, è una cosa che purtroppo succede di tutto questo, ma ora io ti racconto un'altra cosa. Praticamente è successo che un uomo si sveglia, tu pensa, no? Se tu dici un uomo si sveglia con la pelle blu la notte, te giuro, non andare a pensare cose che hanno a che fare con il blu e gli uomini, non c'entra niente. Quest'uomo, Tommy Lynch, è un 42enne inglese, è andato al pronto soccorso perché si è svegliato appunto con tutta la pelle blu delle mani.
2: Ti prende un colpo.
3: Che dici te? Allora, di corsa, oddio, che è successo? Starò diventando un puffo, oppure ho esagerato con determinati farmaci? Sì. Non lo so. Sta di fatto che, come è arrivato in ospedale, l'hanno visto blu, dice: che è successo? Alla fine si sono messi tutti a ridere. Sai perché?
2: Perché
3: mentre dopo che quando è arrivato blu ha iniziato a levargli questa roba, sostanzialmente lui aveva comprato un set di 9 lenzuola del colore blu scuro da 40 sterline, ricevuto in regalo da un amico per affrontare il freddo invernale. Il colorante delle fibre è complice probabilmente il calore e forse anche la bassa qualità di queste lenzuola, si era trasferito interamente sulla sua pelle durante la notte.
2: No,
3: quindi
2: mamma mia.
3: No, ma è grave anche perché, allora, prima di tutto non si compra la roba costa poco, ma c'è l'immagine qui su Today, si vede quest'uomo veramente tutto blu, ma del resto se ha stinto le famose stinte delle lenzuoli, ma hanno stinto le lenzuoli.
2: Ma pensa un po', comunque si ti prende un colpo.
3: Ti prende un colpo, perché dici, ma che è successo?
2: Cosa sta succedendo?
3: Ormai ti svegli domattina verde.
2: Mamma
3: che colore
2: mia.
3: Ce l'hai le lenzuole?
2: No,
3: tu?
2: Guarda, in realtà ce l'ho chiare, le uso sempre tutte chiare apposta.
3: Quindi al limite diventi un fantasmino.
2: Sì, esatto.
3: Va bene, vai.
2: Allora, Beppe, cosa è successo in questa nuova notizia? Allora, compra una Barbie per la figlia, questa signora, e dentro la scatola ci trova una busta di fentanyl.
3: Addirittura.
2: Esattamente.
3: Miseria, tanto sai, diciamo la piaga degli Stati Uniti. E come è successo? Ci
2: niente, praticamente la polizia Independence ha raccontato il ritrovamento di fentanyl nascosto nella confezione di Barbie, venduto in un discount locale, con 5 unità individuate come coinvolte.
3: Come coinvolte?
2: Non si capisce poi bene, comunque c'era del fentanyl. Ma ragazzi, ma è pericolosissimo.
3: Il fentanyl, ragazzi, lo sai, non piace che sta distruggendo un'intera generazione negli Stati Uniti, non solo, quindi vabbè, comunque sì. Attenzione, insomma, quando fate questi regali, che era dentro una bambolina?
2: Dentro la Barbie.
3: Dentro la Barbie, pensa invece che anche le auto, si ritorna a parlare delle auto,
2: sì.
3: Offrono, diciamo così, riparo a tante cose. E è successo questa, i vigili del fuoco di Coral Spring Parkland in Florida, io non lo traduco, non so se lo pronuncio bene, comunque hanno ricevuto una chiamata molto particolare. Una donna che era possessrice di un pitone, ti ricordi quel pitone famoso che si era detto tempo l'altra volta, no? Se lo volevi,
2: sì, ecco,
3: qualcuno
2: certo
3: l'ha preso.
2: Bene.
3: Insomma, lui e questo pitone è scappato perché ha avuto paura di qualcosa e ha infilato dentro la macchina, e la donna non gli è riuscita più a trovarlo. Hanno dovuto smontare mezza macchina.
2: Ecco.
3: E dice, hanno dovuto smontare mezza macchina, hanno provato con tutto, con gli urli, con li hanno provati di tutti i colori, niente. Alla fine, smontando alcuni pezzi, sono riuscite a riprendere il serpente. Però insomma è una
2: panico, ora avrò paura anche ad entrare in macchina.
3: Quindi te lo dissi l'altra volta, non lo prendere il pitone perché vabbè, poi la prossima notizia però non so se ti farà un pochino più ridere o
2: meno. Va bene, io te ne porto un'altra che anche questa è altrettanto curiosa. Allora, in Olanda hanno ritrovato lo scheletro di un cavaliere che potrebbe essere di D'Artagnan.
3: La miseria,
2: sì,
3: senti bello.
2: A Maastricht, nei Paesi Bassi, hanno fatto dei lavori in una chiesa che hanno riportato alla luce uno scheletro che potrebbe appartenere a Charles de Batz Castelmore, quindi il militare che ispirò appunto il D'Artagnan di Dumas.
3: Che spettacolo!
2: Bello, vero?
3: Bello, sì, insomma, molto
2: essere
3: interessante. Senti, io invece ti dico un'altra cosa: tu giochi a scacchi?
2: No.
3: No, vabbè, comunque, per tutti i giocatori di scacchi, attenzione, perché che cosa è successo? Un signore si è comprato attraverso Temu, ma un signore di Spresiano, in provincia di Treviso, attenzione, il signore italiano, ha voluto acquistare una scacchiera, ordina una scacchiera su Temu, questo grande gigante cinese che ti massacra da tutte le parti, pubblicità, tutto quello che vuoi.
2: Sì.
3: Apri questa scacchiera, carinissimo, però a un certo punto gli esce fuori uno scorpione di 6 centimetri. Quindi, chiaramente, insomma, dice, all'inizio non mi sono accorto di nulla, dice, poi ho visto che qualcosa si muoveva e ho capito subito che si trattava. Lo scorpione non mi appunto, per una fortuna. Insomma, trovarsi dentro uno scorpione, tra l'altro lì sono anche velenosi, lo sai. Quindi, comunque, al momento l'episodio è stato formalmente denunciato alle forze dell'ordine, ma che vuoi che ci facciano?
2: Niente, purtroppo niente. Allora ti porto l'ultima notizia.
3: Anch'io te ne do l'ultima, sì, perché
2: l'ultima notizia che ha fatto un po' scalpore durante tutta questa settimana.
3: Che è successo?
2: Praticamente, non so se hai letto la notizia, che c'è stata questa lite tra fidanzati per una vincita al Gratta e Vinci. Non so se hai letto da qualche parte.
3: Che è successo?
2: Racconta. Niente, praticamente a Carzoli un uomo regala un Gratta e Vinci alla fidanzata. Ok? E lei vince 500.000 euro.
3: Bene.
2: Cosa fa?
3: L'uomo regala il Gratta e Vinci alla fidanzata.
2: Lo regala alla fidanzata. Allora lei cosa fa? Vince 500.000 euro, quindi fortuna veramente assurda, incassa il biglietto e sparisce senza più rispondere.
3: Adesso ne va. Ma come?
2: Scappa e lo lascia lì.
3: Poverino, gli ha fatto un regalo.
2: Lo lascia. Però anche qui, scusami. Allora, tu cosa avresti fatto? Avresti diviso?
3: Allora, io te l'ho regalato e te l'ho regalato, quindi quella che è una cosa tua.
2: Esatto.
3: Ma visto che siamo fidanzati,
2: bravo, qualcosina, concordo con te.
3: Ora non ti dico proprio il 50%, ma fammi un regalo. Cioè,
2: esatto, no, lei proprio ha preso e scappata.
3: Va bene, però
2: forte.
3: Non è che il tuo fidanzato ti regala qualche Gratta e Vinci, no?
2: Guarda,
3: diciamo, gli sta fermo.
2: Magari, ma niente.
3: Fagli firmare un foglio prima. Vabbè, io invece ti racconto questa cosa che ha anche un po' dell'incredibile, tra virgolette, ma anche di quella. Noi tutti, diciamo, abbiamo sempre il cellulare dietro, no?
2: Sì.
3: Quindi croce delizia, ormai non possiamo più farne a meno. E diciamo sempre che il cellulare, insomma, ci rovina la testa, non ci fa pensare.
2: Certo.
3: Vabbè, insomma, anche l'uso, i social, quello che vuoi.
2: Okay.
3: Ecco, c'è un cellulare che, insomma, ha fatto una fine balorda lui per salvare il suo proprietario. Che è successo? Un meccanico di 40 anni di Cascavelli in Brasile,
2: okay,
3: che ha fatto, passeggiava per la strada tranquillamente, a un certo punto due cani l'hanno preso di mira, non si sa perché non fossero stati tenuti al guinzaglio, gli sono avventati contro e hanno iniziato a morderlo sulle gambe. Mamma solo mia. Che nel mordere questo signore, nella tasca c'era il cellulare, e quindi che è successo? I denti hanno perforato probabilmente la batteria, per qualche motivo, insomma, il cellulare ha preso fuoco, è esploso e i cani sono andati via. Lui si è fatto un po' male, ma relativamente, insomma, diciamo così.
2: Poteva
3: però i cani sono scomparsi. Ovviamente nella foto che vediamo qui su Today c'è questo cellulare ovviamente completamente bruciato, che però sostanzialmente ha salvato il suo possessore dai cani, che insomma, poteva avere sicuramente una cosa. E chiaramente, come vedi, come dice, i denti dell'animale hanno trasferito la scocca dello smartphone perforando la batteria al litio, e sono estremamente pericolosi nel caso di
2: persone. Sì, va
3: ecco
2: bene.
3: Qua è questa cosa.
2: Va bene, Beppe. Allora, noi abbiamo fatto un recap di qui, un recappone, come abbiamo detto all'inizio di questa settimana, e quindi noi ci troviamo con il prossimo appuntamento di Crazy Week.
3: La semena loca, le semene de folie, non me la ricordo nemmeno più. Comunque, al prossimo appuntamento. Ciao,
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alta alla Camera intorno alla vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Del Mastro e il socio ristoratore pregiudicato Mauro Caroccia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo. La decisione della giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. La procura di Bologna al lavoro sul caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia probabilmente si terrà venerdì. Irresponsabile la scelta del sindaco di Bologna all'Epore di indire una manifestazione, ha detto la premier Meloni in un'intervista al giornale. Sul fronte delle indagini continuano le verifiche sui due agenti intervenuti e i quattro operatori sanitari del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Si procede per omicidio colposo. All'indomani dello storico incontro allo studio ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente libanese Aoun, la Casa Bianca ha ribadito l'impegno ad accompagnare il progressivo disimpegno delle truppe di Israele dal sud del Libano. Le forze armate israeliane hanno avviato la ridislocazione da alcune zone pilota della frontiera, mentre il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che una nuova serie di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli USA, avrà luogo a Roma il 4 agosto. Nel contempo, undicesima notte di raid americani contro l'Iran, Teheran ha lanciato un duro avvertimento diretto agli USA e a Israele, confermando lo stato di massima allerta e rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz. In caso di eventuali attacchi ai propri siti nucleari, aggiungono i Pasdaran, scateneremo ritorsioni contro interessi americani e alleati. E oggi sia il Kuwait sia la Giordania hanno intercettato droni dall'Iran. Temporali al nord e caldo al centro-sud e un'Italia divisa in due, almeno sotto il punto di vista meteorologico. Il caldo africano di questi giorni concede una tregua. Oggi sono solamente 6 le città da bollino rosso, a dispetto delle 18 di ieri. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e l'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con i parabrezza in frantumi. Una 60ina di persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata di ieri lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Ma le piogge non portano giovamento sul fronte incendi al sud Italia. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni spinto dal vento di scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale Brozzu, evacuate alcune stanze. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E siamo arrivati al 15° giorno di luglio. È mercoledì 15 e questo significa che l'estate è esattamente nel suo momento di massimo splendore. Benvenuti da Alessandro Fizzotti, qui nel nostro studio centrale a bordo di Estatissima, il giro di boa più divertente e coinvolgente che ci sia. Metà mese e metà settimana, un incrocio perfetto per fare il pieno di energia e puntare diritti verso il prossimo weekend. Fuori quindi la temperatura continua a salire, ma vi assicuro che la scaletta che abbiamo preparato per voi scotta molto di più. Se vi sentite un po' stanchi, se la settimana inizia a farsi sentire sulle spalle, ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Vogliamo vedervi sorridere, vogliamo che trasformiate ogni vostro ambiente in una pista da ballo, ma anche e soprattutto portarvi l'informazione quella corretta attraverso la voce dei nostri protagonisti. E oggi parleremo della chirurgia plastica in estate. Tutte le informazioni da sapere da un bravissimo chirurgo plastico, un esperto con noi, collegato dalla Clinica del Viso da Milano, il dottor Christophe Buratto. Poi parleremo ancora una volta della facilità in cucina, di come sentire la voce del nostro cuoco italiano Fabio Zago ci arricchisce le giornate, ma soprattutto ci dà quelle ricette giuste per vivere al meglio e con semplicità questa grande stagione. E poi parleremo ancora una volta di eventi, appuntamenti che spazieranno dalla musica, dal teatro, da quello che è il coinvolgimento del cinema, per esempio, o mostre ed eventi veramente sparsi qua e là per tutta la penisola, isole comprese. Ci sarà con noi Elisabetta Dente. Insomma, tante cose da ascoltare. Voi intanto mettetevi in contatto con la nostra linea WhatsApp e continuate a inondarci di messaggini. Aprite la mente e lasciate ora che i bassi vi attraversino da parte a parte. Si parte fortissimo.

0: pushing up daisies.
1: Ed eccoci all'interno di Estatissima, parliamo ancora una volta di medicina e parliamo oggi della chirurgia plastica estetica. L'estate, insomma, no? Chissà se veramente sono nemici o meno questo tipo di chirurgia e la stagione calda. Per fare chiarezza e capire se è possibile rifarsi il look anche sotto il solleone, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Christophe Buratto, chirurgo plastico, medico estetico presso la rinomata clinica del viso di Milano. Christophe ci aiuterà, insomma, a capire come gestire bellezza e benessere anche durante i mesi più caldi. Christophe, benvenuto.
2: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Allora, senti, iniziamo subito con la domanda più banale di questo mondo. Esiste la chirurgia plastica d'estate? E quali interventi si possono fare e quali no?
2: Allora, chirurgia plastica d'estate sì, nel senso che la chirurgia plastica lavora tutto l'anno. È vero che ci sono degli interventi che si possono fare, altri che sarebbe meglio rimandare. Tutta quella che è la chirurgia in generale soffre un pochino col sole più che col caldo. Le grandi ferite del corpo soffrono un pochino sia per il caldo ma soprattutto per il sudore. Bisogna fare attenzione a quello che è il sole, perché le cicatrici tendono a venire poco belle, diciamo così, al sole, quindi bisogna comunque proteggersi soprattutto. Tutto quello che è la chirurgia del viso si può fare, la chirurgia del corpo uguale, però bisogna fare attenzione, bisogna avere qualche regola generale che bisogna rispettare.
1: Ecco, parliamo proprio del discorso del caldo, no? Per esempio, che cosa si può imparare dalla gestione di un post-operatorio quando le temperature salgono? Quali sono le istruzioni per l'uso, ad esempio?
2: Allora, col caldo i nostri tessuti comunque reagiscono col sudore e con la vasodilatazione, quindi i tessuti guariscono un po' meno bene, diciamo così. Quindi sarebbe meglio evitare le temperature molto elevate o evitare comunque tutti quelli più vestiti che non ci permettono di traspirare, di far evaporare il nostro sudore. Quindi tutti quegli interventi dove ci sono per esempio delle guaine o delle medicazioni pesanti, diciamo che non andrebbero evitati, o comunque i primi giorni vanno curati un pochino meglio. Noi abbiamo la fortuna di avere l'aria condizionata, quindi i primi giorni, se uno sta guarendo da un intervento, di sicuro non esce, non va a fare il giro del lago o non va in spiaggia, ecco. Quindi la tecnologia in questo senso aiuta.
1: Anche perché penso che molte persone magari non hanno l'opportunità di farsi operare in altri momenti dell'anno, per via anche delle ferie o cose di questo genere, può essere interessante, insomma, approfittare, no, della chirurgia plastica ed estetica proprio in questo periodo. E per chi decide di operarsi ora, quali sono i consigli fondamentali per una guarigione perfetta, Christophe?
2: Allora sì, hai ragione, ogni stagione ha il suo cliente ideale, mettiamola così. Ci sono tanti professionisti che approfittano delle vacanze, che possono essere natalizie ma che possono essere anche estive, per ricorrere alla chirurgia in periodi in cui non lavorano. Quindi chi decide di farsi operare nel fine primavera, all'inizio dell'estate o anche addirittura ad agosto, deve essere istruito, mettiamola così. Quindi la prima regola sicuramente è non esporsi al caldo nei giorni successivi di intervento, cambiare spesso le medicazioni, cercare di non sforzarsi e, ripeto come prima, attenzione al sole, ripararsi molto molto bene dal sole.
1: Non da ultimo ovviamente i consigli e le istruzioni per l'uso. Per quanto riguarda la scelta del medico, è fondamentale, perché stiamo parlando ovviamente di medicina, stiamo parlando di chirurgia, quindi bisogna riferirsi a delle strutture specializzate e soprattutto potete anche andare a trovare, no, il famoso albo dei chirurghi plastici ed estetici, proprio lì trovate anche il medico che fa per voi, Chris.
2: Che è online, assolutamente sì. Diciamo che la scelta del medico è molto importante, deve essere referenziata, deve avere esperienza. L'esperienza aiuta il cliente, aiuta il paziente ad avere le migliori indicazioni post-operatorie. Se un chirurgo fa pochi interventi, conosce poche complicazioni, mettiamola così, del post-operatorio, e quindi non sarà in grado di istruirti e di darti i migliori consigli del tuo post-operatorio. Di contro, un chirurgo che conosce bene il suo lavoro e conosce bene quel tipo di intervento, quindi specializzato specializzata in quel tipo di chirurgia conoscerà un ventaglio molto più ampio di complicazioni, ma allo stesso tempo anche sarà in grado di darti migliori consigli nella gestione post-operatoria.
1: Abbiamo visto, no, Cristoph, in questi anni che cosa è successo, purtroppo, perché i social non hanno fatto bene in generale alla medicina, quindi attenzione in questo caso quando andate a scegliere, anche per la questione costi-benefici, perché pure quello è importante, Cristoph.
2: Allora, diciamo che purtroppo la medicina non è una scienza esatta. In questi anni siamo stati abituati alle tecnologie che sono precise e danno il risultato ottenuto, mettiamola così. La medicina non funziona così, la medicina è molto variabile, ogni persona è diversa e ogni caso è diverso. Quindi è vero che bisogna scegliere un buon professionista. Purtroppo, come dire, la casualità esiste. A maggior ragione, se ti rivolge una persona che sa fatto suo, che ha esperienza, è in grado di gestire le complicazioni prima o comunque anche mentre avvengono, per ottenere il miglior risultato possibile alla fine.
1: Grazie al dottor Cristoph Burato, chirurgo plastico, medico estetico presso la Clinica del Viso di Milano, per essere stato insieme a noi, per averci raccontato della chirurgia plastica durante la stagione calda. Buon lavoro, a presto.
2: Ciao Alessandro, grazie a tutti.

0: Entriamo in linea diretta ancora una volta grazie alla nostra parte tecnica. C'è la nostra rubrica dedicata, no, alle nostre cucine, alla voglia di, insomma, magari invitare qualche amico e proporre qualcosa di nuovo. Per l'occasione abbiamo una bella proposta anche oggi per voi, io e Fabio Zago, ben trovato.
1: Ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, vabbè, oggi una bella tradizione, insomma, a tavola è il gazpacho, no, che ha una storia, devo dire, anzi magari te la faccio anche raccontare la storia del gazpacho che ci piace.
1: È una storia iberica di una minestra fredda mangiata d'estate, semplicemente, diciamo, un frullato di peperone e pomodoro ben condito, aglio, peperoncino, sale, servito col pane. È molto iberica, molto spagnola, si è diffusa ormai in tutta l'area mediterranea, in tutta Europa, piace, si può fare anche senza il peperone, tutto pomodoro, ci sono mille varianti del gazpacho.
0: Direi sano, no? Un piatto come il gazpacho a questo punto.
1: Totalmente, bravo, sano, ricco di vitamine, di colore, fresco, facile da fare, zero cottura, non si sta in cucina a soffrire il caldo, quindi è proprio il piatto dell'estate.
0: Ma tu quest'oggi ce lo proponi con pomodoro, anguria e mandorle con rapanelli e germogli.
1: Sì, spero non si spaventi nessuno. Dunque, 30 secondi per un aneddoto: fetta di anguria scottata in padella antiaderente, quindi servita calda l'anguria, e già questo fa impressione a un italiano. Due calamaretti spillo appoggiati sopra, un goccio di salsa di soia. È stato uno dei piatti più buoni che ho mangiato in vita mia. Tre ingredienti e tre mosse. Torniamo a noi. Dunque, la polpa di anguria senza semi, diciamo 200 grammi per 4 persone, la frulliamo con altrettanto pomodoro, un pomodoro maturo, però tagliato e strizzato in modo da togliere l'acqua ai semi. Quindi 200 grammi di polpa di pomodoro fresco, 200 grammi di anguria senza i semi, ovviamente, frullato tutto con qualche mandorla tostata in padella, sale, pepe, un goccio di aceto, naturalmente se volete il peperoncino al posto del pepe, si ottiene questo frullato liscissimo e rosso, ovviamente, che conserviamo in frigorifero. In questo caso più tardi lo facciamo, meglio è, per non disperdere le vitamine che a contatto con l'ossigeno hanno dei problemi, ma comunque si può preparare in un bel contenitore chiuso in frigorifero. Al momento del servizio, questa crema, chiamiamola così, nelle ciotole fredde, germogli che troviamo in supermercato ormai facilmente, 3-4 rapanelli affettati sottilmente, un goccio di olio extravergine e poi o pane croccante o dei tocchettini di formaggio fresco sopra, il piatto è pronto. Zero cottura e facilissimo da fare.
0: Buonissimo, insomma, è freschissimo per questa grande estate 2026, da mordere davvero. Grazie a Fabio Zago, alla prossima puntata.
1: Grazie Ale e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Allora, nuovo appuntamento con Onde d'Azzurro, questa rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Ci viene a trovare anche questa settimana la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate a te, grazie.
0: Allora, oggi partiamo con le tue segnalazioni dal Friuli Venezia Giulia.
1: Andiamoci a vedere del Friuli in provincia di Udine. La 35esima edizione di Mitterfest, rassegna multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo dal tema La paura, direzione artistica di Giacomo Pedini, è in corso a Cividale del Friuli fino al 26 luglio. Presenta nella sezione Grandi Eventi presso l'azienda Zorzetti il 20 luglio una Traviata da cortile, versione popolare scritta e interpretata da Alessandro Baricco. Era di maggio, omaggio di Mitterfest, 50 anni dal terremoto in Friuli, tradizioni popolari e cronache vere raccolte dal poeta friulano Flavio Santi, l'interpretazione di Alessio Boni, accompagnato dall'orchestra Corelli, va in scena il 25 luglio.
0: E ora andiamo nel Lazio.
1: A Nettuno, in provincia di Roma, dove si svolge al Forte San Gallo dal 20 al 26 luglio la 24esima edizione di Guerra e Pace Film Fest, unico festival dedicato al cinema di guerra e di pace, organizzato dall'Associazione Culturale Seven con la direzione artistica di Stefania Bianchi, in programma proiezioni di lungometraggi, cortometraggi e presentazioni di libri.
0: E ora in Toscana.
1: All'area Pontedera, in provincia di Pisa, ideato e organizzato da Sartoria Caronte, Collinaria Festival Anima, dal 16 luglio al 1 agosto, appunto il borgo di Lari e il parco fluviale di La Rotta. La 28esima edizione del festival multidisciplinare, diretto da Loris Ghezzi, a partire Beyond Technology. Da segnalare l'incontro contemporaneo delle opere Lo Schiaccianoci di Eta Hoffman, con musiche di Tchaikovsky, e Pagliacci di Leoncavallo, il concerto immersivo di Raffaele Gualazzi e la performance di Sartoria Caronte dal titolo Opera Ubiqua. Ci spostiamo a San Sepolcro, in provincia di Arezzo. Con la direzione artistica di Luca Ricci si svolge dal 17 al 25 luglio la 24esima edizione di Kilo Festival, Teatro Padrini, Eugenio Barbe e Giulia Barlet dell'Odin Theatret, in scena in 18 con il loro spettacolo Compassione. Tra le 102 performance di teatro, danza e musica del festival, segnaliamo Spezzata, una rapsodia di Fabio Pisano con Mariangela Granelli e Scene del villaggio di Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.
0: E chiudiamo con il Veneto.
1: A Venezia la Biennale Danza, il 20° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, diretto da Wayne McGregor, dal titolo Il Tempo Non Esiste, presenta il 19 e il 21 luglio al Teatro Piccolo Arsenale la danzatrice, coreografa, regista e attivista sudafricana Leone d'Argento alla carriera, Mamela Nyamza, con l'omonima compagnia In the Heard Less. Il 25 e 26 al Teatro Malibran, il Bangara Dance Theater, prima compagnia composta interamente da danzatori aborigeni australiani e Leone d'Oro alla carriera, in Terrain, coreografia di Francis Rings.
0: E ringraziamo come sempre la nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana per Onde d'Azzurro in estatissima. Buona estate, Elisabetta.
1: Buona estate.

Siamo esattamente alla metà di luglio e il calore di estatissima vi ha avvolto anche oggi, no? E insomma, come si dice in questo caso, oggi puntata da riascoltare magari lì dove siete, nel pieno relax della vostra vacanza, direttamente sul nostro sito estatissima.it, ma potete anche inviarci, perché no, le foto più belle delle vostre vacanze taggandoci, perché no, su Facebook e LinkedIn. È meraviglioso vedere l'estate attraverso i vostri occhi e i vostri scatti. A domani per ovviamente un'altra bella giornata da vivere insieme alla radio, con grandi successi e tante curiosità, e la vostra estatissima, il programma della vostra

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania, tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati, e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Rewind.
1: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
2: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
3: Non c'è niente da fare.
2: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio, siamo, e inizia a settembre.
3: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
2: Prima della pausa estiva.
3: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
2: Sì.
3: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre. Ripartiamo.
2: In quarta,
3: assolutamente, ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
2: Sì, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni.
3: Dai. Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
2: Enrico, non ci lasciare.
3: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
2: Guarda, sei anche rannuvolato.
3: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
2: nuvoloni neri.
3: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci ho tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
2: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
3: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
2: Ma cioè,
3: dietro ogni
2: lavoro.
3: Persona c'è una famiglia.
2: Cioè, come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
3: Ah, non lo so io. Cioè, se è una notizia da non dare e da non commentare. Perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
2: no.
3: Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
2: No.
3: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
2: È vero.
3: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
2: Sì.
3: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici, cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
2: che concorrono a creare una macchina poi.
3: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leapmotor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato.
2: Perché hanno un prezzo più abbordabile.
3: Hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
2: Certo.
3: E ne fa il prezzo.
2: Certo.
3: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto due anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una City Car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una City Car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
2: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
3: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
2: Certo.
3: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
2: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
3: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
2: Certo.
3: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash,
2: ma durano una vita,
3: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
2: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
3: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile. Quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti perché non hanno più un prezzo allettante. e quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo tutti noi.
2: Certo.
3: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radiofly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis. Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
2: Certo.
3: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
2: questi siti
3: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è la situazione.
2: Comunque,
3: buone vacanze per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
2: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla.
3: Una lettura che serve a renderci consapevoli.
2: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
3: e contenti, non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza.
2: È tutta un'emergenza.
3: Sì.
2: Viviamo in emergenza.
3: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni.
2: Era
3: il paradiso dei fiori.
2: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
3: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
2: Già, anche questa cosa è
3: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
2: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. e invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
3: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con Motore Dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
2: e non la trovo.
3: E l'uno non si trova.
2: Vedi, deve essere
3: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
2: Non si trova.
3: No, l'uno non si trova. E mi hanno detto: no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene di supermercati.
2: È vero?
3: Sì, assolutamente.
2: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
3: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
2: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
3: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno, infatti, vai via. E amen. Va bene.
2: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
3: anche
2: e
3: a
2: soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
3: Con piacere.
2: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
3: Se volete dubbi, perplessità,
2: scriveteci. Sì,
3: benissimo.
2: Sì,
3: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
2: Assolutamente. Allora, grazie e
3: grazie
2: buona estate a tutti.
3: Saluti a tutti.
1: Avete appena ascoltato Motori e Dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
0: Radio Fly. Rewind.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
1: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi, quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci si aveva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo, le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:06.
3: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: E allora eccoci qua, ci siamo, 107esima puntata di questa trasmissione così bella che ci porta nel mondo degli animali, della natura. E oggi, siccome eravamo un po', siamo ormai una settimana, due che non la vediamo, oggi invece ce l'abbiamo in collegamento e abbiamo la nostra cara Valentina. Ciao Vale!
8: Ciao Giuseppe, ben trovato. Non ce la facevo nemmeno in vacanza, vero, a stare lontano da voi.
7: Ma infatti, ma io le ho detto: non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Lei: no, lo voglio fare questa trasmissione. Sì. Ciao Vale, allora ben trovata. Senti, ovviamente mi ha mandato il tema della trasmissione, che io mi hai detto il tema, no? Il tema della trasmissione, la 107esima puntata, e noi lo mettiamo in screen un attimino, perché dobbiamo, io gli ho detto: Vale, scusa, ma che animaletto è questo? Quindi Vale, raccontaci un po'.
8: Sì, e così ti racconto anche come nasce questa puntata, perché questa puntata nasce in una maniera particolare, ovvero io in questi giorni sto avendo la fortuna, per motivi ovviamente di lavoro, di seguire da vicino un piccolissimo scoiattolo che è rimasto orfano. Quindi di allattarlo, vederlo crescere giorno dopo giorno, e proprio questa esperienza mi ha fatto venire la voglia di dedicare questa puntata di oggi a uno degli animali veramente più simpatici e agili dei nostri boschi.
7: Da qui non si direbbe, insomma, no?
8: Non è tanto agile ancora il mio.
7: No, però, vabbè.
8: Cioè, quanto ci fa sorridere vedere uno scoiattolo?
7: Guarda, io metto quello in screen adesso, cioè voglio dire.
8: Dai,
7: già è una simpatia, carino. Già per come sta sempre, ma che fa? Prega, sì. Lui non è un.
8: Esatto, è in preghiera perenne, però ora vedremo di conoscerlo meglio e di affrontare anche questa diatriba nota tra lo scoiattolo rosso e lo scoiattolo grigio. Quindi cercheremo di sviscerare il problema, se un problema c'è, e di capire sicuramente meglio. Quindi partiamo dall'ABC dello scoiattolo. Innanzitutto,
7: l'ABC dello scoiattolo.
8: Sì, lo scoiattolo autoctono italiano è lo scoiattolo rosso. Okay.
7: Quello rosso. Quindi, che ora io te lo trovo
8: abbiamo,
7: perché no, lo vedi già
8: che abbiamo dietro,
7: che poi è proprio rosso, non è, ma insomma vabbè,
8: è fulvo, è un po' come me, i miei colori,
7: eccolo. Sì, ti somiglia, guarda un po', eccolo qua, guarda, ora in versione integrale. Sì, in effetti, sì. Guarda che il colore dei tuoi capelli con questo dello scoiattolo ci siamo,
8: abbiamo capito che animale sono, Giuseppe, dopo 107 puntate abbiamo capito a chi assomiglio. Ma negli ultimi decenni è arrivato nelle nostre zone anche lo scoiattolo grigio orientale, tipico delle Americhe.
7: Questo qui?
8: Esatto. Capiremo un po' meglio, ma prima di tutto lo vorrei classificare questo scoiattolo.
7: È nei roditori, no?
8: Sì, allora la classe è quella dei mammiferi. Quindi sì. Infatti il cucciolo che ho io lo sto allattando con dei piccoli biberon.
7: È un topo, viene dai topi, no? Non viene dai topi?
8: È un roditore, l'ordine appunto è dei roditori, ma la famiglia, e questa cosa te la devo dire perché è troppo carina, la famiglia è degli sciuridi.
7: Che?
8: Non è la prima volta che ti parlo di
7: infatti io l'ho già sentito questo sciuridi.
8: Esatto, e visto che non è la prima volta e visto che in questo momento ho un po' più tempo essendo al mare mi sono andata a informare su chi sono questi sciuridi e è troppo carino perché
7: il nome non è che ce l'hanno tanto bello sciuridi,
8: no,
7: perché potrebbe essere
8: aspetta perché ti piacerà. Infatti, il nome Sciuridi, che è il nome di questa grande famiglia, deriva dal greco skia, che significa ombra, e ora, che significa coda, ovvero sono tutti quegli animali che si fanno ombra con la coda.
7: No, ora sì, ora. Quelli che avevano il condizionatore dentro, quelli che dormivano mentre volano, quelli che gli si spenge metà cervello, ora questi si fanno ombra con la coda. Allora i pavoni che allora anche il pavone è uno sciurido, scusa. No.
8: È vero, dovrebbe
7: si mette
8: facciamo sì. Dobbiamo assolutamente fare questa cosa.
7: No, tu mi dici che hanno classificato gli animali se si fanno ombra con la coda.
8: Alcuni animali per riconoscerli sono quelli che appunto hanno questa coda importante come lo scoiattolo. Il mio ancora non ce l'ha tanto importante.
7: Mi sembra piccolino.
8: E questo, cioè proprio il nome Sciuridi significa questo. Te lo ricorderai da ora in poi,
7: ma
8: vero?
7: Sicuramente. Questo è uno sciurido piccino, questo che ti ho messo ora, perché
8: questo
7: la coda
8: è uno sciurido di un altro luogo, non di qui.
7: Ho capito.
8: Allora, dove vive lo scoiattolo? Vive soprattutto in boschi, faggete, querceti, parchi ricchi di alberi, è presente abbondantemente anche in Toscana, compresa la provincia di Arezzo, soprattutto nelle aree boschive ovviamente, quindi Casentino, Prato Magno, è un vero acrobata.
7: Infatti
8: nel titolo lo abbiamo detto, è assolutamente un vero acrobata perché si è adattato perfettamente a vivere sugli alberi grazie anche alla sua anatomia, ovvero a zampe posteriori che sono molto potenti, ha delle caviglie che sono incredibili perché ha le caviglie che possono ruotare di 180 gradi, permettendogli quindi di scendere abilmente dagli alberi a testa in giù. In più hai dei grandissimi artigli ricurvi che fanno presa sulla corteccia. E poi l'ultima caratteristica fisica, l'abbiamo detto, è uno sciuride, e quindi la coda lunga e folta.
7: Guarda,
8: che funziona come timone, come bilanciere e anche come copertura durante il riposo, ma anche durante il caldo.
7: Ora, quella immagine non l'hai vista ancora. Questi sciuridi che dici te, guarda bellini questi due, che te le sono tutti e due. Però se con queste zampone potevano venire anche dai marsupiali, cioè nel senso dai canguri. Non c'hanno il marsupio, però insomma.
8: È vero, li ricordano soprattutto per una caratteristica, quella del salto. Infatti tu pensa che un animaletto come il come lo scoiattolo, che pesa circa 3 etti da adulti, quello rosso, un po' di più quello grigio, ma insomma animali veramente di piccolissime dimensioni,
7: sì,
8: possono compiere dei salti di oltre 4 metri.
7: Miseria,
8: che roba è, insomma.
7: Va bene, comunque danno questa sensazione quando li vedi, simpatia ai scoiattoli, che hanno di particolare? Cioè, è vero, dai, sono simpatici.
8: Sicuramente hanno questo questa postura, come dicevi te, no? Quindi hanno questa postura simpatica, questo sguardo buffo, e poi sembrano sempre di fretta, no?
7: Sono un po' agitati
8: perché loro che cosa fanno di lavoro, diciamo? Raccolgono ghiande, nocciole, castagne, pinoli, semi. E che cosa fanno poi con tutte queste cose?
7: Li mangiano,
8: ma in parte li nascondono. Ma non è che li nascondono tutti nello stesso punto, Li nascondono in centinaia di piccoli depositi. Ma poi succede una cosa, perché questo scoiattolo, e ora qui voglio tornare al perché ci fa così tanta simpatia, ha anche la testa un po' tra le nuvole, no? Quindi ha un'ottima memoria spaziale, però non si ricorda tutti questi nascondigli, quindi qualcosa rimane dimenticato, e questo per l'ambiente è un bene prezioso. Infatti i semi dimenticati dagli scoiattoli poi germogliano e danno origine a nuovi alberi.
7: Ora tu mi vuoi far dire che gli scoiattoli, siccome non sono propriamente tanto che la memoria ce l'hanno tanto, si dimenticano i semi da qualche parte, e quelli è una cosa bella per la natura.
8: Esatto.
7: Ma dai, Marco.
8: Esatto.
7: Questo ti metto una foto, che questo sicuramente il seme non se l'ha dimenticato, perché
8: loro capito, ne nascondono così tanti che se ne dimenticano.
7: È una arachide, che è una nocciolina.
8: Esatto, lui sta cercando di mangiarla intera, ma questo potrebbe essere anche un giovane esemplare che sta imparando a sbucciare proprio la frutta secca. Infatti i cuccioli degli scoiattoli, e qui veniamo un po' al cucciolo di cui mi sto prendendo
7: che ora te lo rimetto in screen, perché sennò insomma poverino si sente solo.
8: Nascono in dei nidi sferici costruiti dalla mamma scoiattolo, che si chiamano scientificamente dreo, e vengono fatti intrecciando dei rami, delle foglie e del muschio, insomma quello che trovano.
7: Io ho rimesso quello che questo è piccolino veramente, questo è quando è nato.
8: Ha ancora gli occhi chiusi. Considera che la gestazione nello scoiattolo dura circa 38-39 giorni. Nascono da 2 a massimo 5 piccoli, e alla nascita sono ciechi, senza pelo e completamente dipendenti dalla madre.
7: Fame hanno, perché qui si vede, questo è il tuo dito.
8: Hai visto?
7: Ora sì. Così si riesce a capire quanto sia le dimensioni effettive
8: piccolino.
7: Di questo piccolino. Sì, sì. Esatto.
8: Aprono gli occhi dopo circa un mese dalla nascita, e subito poco dopo iniziano ad esplorare il mondo circostante.
7: Per chi ci ascolta in radio, diciamolo, perché ovviamente non ci vede il video, però noi stiamo mettendo le immagini, e questa qui che adesso abbiamo messo c'è un'immagine delle dita di Valentina che tengono in mano questo piccolino, e si vede la differenza. E lui che tiene in mano a volte una piccola siringhina con latte che c'è dentro, prende il biberon, insomma.
8: Abbiamo detto che sono mammiferi. Però un messaggio importante che voglio dare, perché non vorrei che queste immagini fossero male interpretate, se trovate un piccolo discoiattolo da solo, anche ferito, comunque in difficoltà, ovviamente dovete rivolgervi a un CRAS e non fare
7: a un
8: CRAS, un centro di recupero animali selvatici.
7: Diciamolo questo, perché
8: comunque sono animali molto delicati e quindi l'altro insomma un animale importantissimo per i nostri boschi e quindi assolutamente da non
7: Una cosa importante Vale, quando se un umano noi tocchiamo un animaletto così, poi eventualmente lui il branco viene rifiutato, il problema potrebbe essere questo no?
8: Allora questi animali non fanno questo perché comunque non hanno questa caratteristica tipica delle prede, che prede lo sono, però sono delle prede un po' avvantaggiate perché abbiamo detto si sono abituati a vivere bene sugli alberi. Quindi a differenza di daini, caprioli eccetera, che ti ricordi quando ne abbiamo parlato, non li toccate assolutamente, perché loro nascono privi di odore proprio per non essere sentiti dai predatori, ma se voi li toccate dopo non lo sono più.
7: Ecco, va bene. Senti, un'altra cosa di questi, mi senti sempre o è caduto il collegamento? No?
8: Certo che ti sento.
7: Senti, ti metto questa foto che ci fa vedere un scoiattolo che vola, cioè in realtà fa un salto, però è vero sta storia che volano, ci sono dei scoiattoli che denominati volanti.
8: Allora, esistono degli animali che in realtà anche loro non volano, planano, infatti hanno un sacco di pelle in più, si vede benissimo nel cucciolo di cui mi sto prendendo cura, hanno un sacco di pelle in più che gli serve proprio per allungarsi al massimo e fare questi balzi enormi.
7: Ho capito, quindi comunque sono molto agili, molto veloci nei rami che vanno da tutte le parti, cioè sono simpatici. Pensa che
8: rimanimi su questa foto poi.
7: Certo, questo qui. No, ti rimango qui dicendo semplicemente che io ho avuto la fortuna, ero in Spagna però, che desse le noccioline a un piccolo di questi, mi è venuto lì addirittura con la manina, ha toccato il mio dito perché ha preso la nocciolina, via, se ne è telato.
8: È stato
7: ganzissimo.
8: Sì, vero, anch'io ho vissuto questa esperienza a New York, a Central Park.
7: Qui non hanno paura sostanzialmente.
8: No, però lì sono appunto gli scoiattoli grigi e questo ci serve assolutamente a introdurre, diciamo, questo capitolo finale della nostra puntata di oggi, che è il famoso duello, diciamo, tra scoiattolo rosso e scoiattolo grigio, che effettivamente vede una convivenza che è piuttosto difficile. Descriviamoli un attimo. Lo scoiattolo rosso è più piccolo, l'ho detto prima, no? Pesa circa dai 250 ai 350 grammi da adulti. Ha questo mantello rossiccio che un po' si scurisce in inverno, abbiamo detto, no? Ha i miei colori. E in inverno è molto carino e si vede molto bene in questa foto che hai scelto, perché presenta questi caratteristici buffi ciuffi di pelo sulle orecchie, che è la nostra specie autoctona. Mentre lo scoiattolo grigio è ben più grande, pesa dai 400 ai 700 grammi e è originario appunto del Nord America. Il mantello è grigio con il ventre bianco e ha una coda molto grande e molto folta. Quindi anche lui è uno sciuride.
7: Questo è un sciuride maxime, viene da dire, no?
8: Esatto, uno sciuridone.
7: Uno sciuridone, pensa sto nome ragazzi, vabbè.
8: Ma perché si dice, ormai si sa, che lo scoiattolo grigio è un problema? Ovviamente non è un problema di per sé, perché in America sta benissimo e non è assolutamente un problema, ma da noi è diventato un problema in quanto una specie invasiva. e compete con il nostro scoiattolo rosso che è autoctono. Perché ci compete? Perché condivide con lui cibo, spazio e rifugi.
7: Quindi può prendere rifugi sta roba qui?
8: Esatto, ma ha un vantaggio perché lui digerisce più velocemente le ghiande di quercia e quindi riesce a sfruttare meglio una risorsa alimentare che è abbondante e fondamentale. In più ha portato un virus che è il Parapox virus, che per lui è praticamente per niente dannoso perché è, diciamo, un portatore sano, ma può essere anche letale per lo scoiattolo rosso. E quindi per tutti questi motivi, in alcune zone d'Italia dove questa specie grigia prolifica, il numero degli scoiattoli rossi è diminuito sensibilmente.
7: Ho capito, quindi è una specie che sta, diciamo, prendendo terreno a quella autoctona sostanzialmente. E quindi,
8: esatto.
7: Ho capito. Senti, esatto. Questa immagine però mi stimola anche la fantasia, e di quando si parla di fantasia riferita ai scoiattoli non possiamo non parlare di quelli
8: di
7: che
8: ship
7: e shop, dai, che io non ho mai capito se uno è
8: vero,
7: maschio e una femmina, se sono due maschi, due femmine, non ci ho capito niente. Cioè,
8: impossibile.
7: Quale ship e quale shop,
8: capire.
7: Non lo so. Poi se vai in giro in rete ne trovi uno un po' più scuro, uno un po' più chiaro.
8: È vero. Ognuno ha fatto i suoi escamotage per riconoscerli, ma la verità è che è difficile riconoscerli.
7: Ce n'era uno un po' più furbo, uno un po' più coglioncino. Quindi,
8: vabbè, a volte si pensa che vadano in letargo, invece loro non vanno in letargo come i ghiri, ma restano attivi e approfittano delle scorte di cibo quando si ricordano dove le hanno messe.
7: Io guarda, questa la segniamo con un appunto, con una puntina la segniamo da una parte e chiuso, perché ora anche questi che si dimenticano le cose fioriscono i campi, insomma, vabbè.
8: È bellino, dai, molto carino. E indovina a che velocità corrono gli scoiattoli.
7: Ora qui mi verrebbe da chiederti, quelli autoctoni che sono più piccolini e quell'altri sono un po' turbo, non lo so, che ne so, 20 km l'ora, non lo so, credo.
8: 30 km orari.
7: Quindi ho capito, 30
8: km. Sono velocissimi. Questi scoiattoli, insomma, alla fine di questa puntata sono diventati un po' di più, no? Di un simbolo di nostri
7: volti. Esatto, io rimetto quello piccolissimo che tieni in mano te, insomma. Questo è rosso, vero?
8: Sì.
7: Perché almeno se non si sciupa nel crescere mi sembra che sia rosso, insomma, no? Ecco, quindi.
8: Preso da me.
7: va bene. Allora Vale, io ti ringrazio. Senti, ma poi dopo tornerai qua, no? Nella nostra cabina.
8: Tornerò.
7: Comunque un saluto a tutti gli scoiattoli d'Italia, non solo, in questa trasmissione, devo dire, simpaticissimi veramente. Io sempre, cioè, come quando hai fatto la puntata sui pipistrelli ti ho detto che tutto sommato non è, insomma, che però gli scoiattoli
8: ci fanno molta simpatia, dai, è indubbio.
7: Vai Vale, grazie, ciao, buona serata.
8: Grazie,
7: non ti posso mettere la sigla da remoto, sentirai una sigla in qualche modo, saluta come facciamo sempre noi, ma non
8: certo.
7: Ciao Vale, grazie.
8: Ciao, alla prossima.
3: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora buongiorno, bentrovati. Last Man the Folie, secondo appuntamento. Ciao Vanna, buongiorno.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno. Finalmente.
0: Finalmente ci siamo ritrovati, sì, anch'io. Con queste notizie, le notizie più curiose della settimana e non solo, che vi porta Radio
1: sì,
0: Fly.
1: Sì, esatto, Crazy Week l'abbiamo intitolata.
0: Last Man the Folie, per chi non parla in inglese
1: esatto,
0: come me.
1: Sì.
0: Allora, iniziamo subito, vai Vanna.
1: Allora, iniziamo subito, siamo all'estero e questa, diciamo, la fonte è il New York Post. Questa è molto simpatica, attento.
0: E
1: un ladro entra in casa ma trova una nonna bodybuilder.
0: Ah, una nonna bodybuilder.
1: Esatto, all'arrivo della polizia ha detto: ha scelto la casa sbagliata. In pratica questo ladro è entrato in casa di un'anziana sfondando la porta, ma non sapeva a cosa sarebbe andato incontro. La donna ha afferrato un tavolo, pensa, e l'ha scagliato contro lo scassinatore per poi colpirlo con una scopa mentre era a terra. È stato l'uomo stesso a chiamare i soccorsi.
0: Ti
1: rendi conto?
0: No, veramente,
1: mi sto immaginando mia nonna in questo momento che fa una cosa del genere.
0: Ce l'hai i muscoli tua nonna?
1: No, non hai muscoli, però sarebbe in grado.
0: Vabbè, questo ladro è stato molto sfortunato. Io invece vi voglio portare su quello che è successo a due signore fan di Brad Pitt. Perché? Perché c'è stato un episodio che ha fatto discutere. Due donne sono finite nella rete dei truffatori in Spagna, pensate, adoscate online, convinte ad avere una relazione sentimentale con l'attore. Hanno versato ingenti somme di denaro per finanziare fantomati progetti, facendo finta appunto di essere, facendo credere a queste due ammiratrici di essere Brad Pitt, gli hanno spillato ben 325.000 euro.
1: Ecco.
0: Ma tu lo farei, cioè, ti rendi conto?
1: No, cioè, assurdo.
0: Quindi una nuova truffa online, attenzione, se vi dicono, care signore, che potete andare a dare un bacino a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt no, direi.
0: Direi proprio di no, vai.
1: Ma restiamo sempre in tema truffe, ecco, qui siamo a Torino, la fonte è La Stampa. Un ragazzo vende una collezione di Pokémon per 105.000 euro, ma attento, lo pagano con banconote del Monopoli. Quindi ecco.
0: Insomma.
1: Quindi sì, siamo attenti a queste truffe sui social, che ce ne sono ogni.
0: Mi pare che fosse un po' nel mondo dei sogni anche sto ragazzo.
1: Esatto, però cavolo, 105.000 euro sono tanti soldi.
0: Però anche il Monopoli, essendo un gioco ormai datato, avrà.
1: Li userà per quelli.
0: Un valore storico. Invece io di storia vi parlo di un altro cosa che viene dalla Francia. Trovano un messaggio in bottiglia di 200 anni fa, sorpresa totale, che emozione. Pensate che in Normandia, durante degli scavi, è stata trovata una bottiglia con dentro un messaggio. Pensate l'emozione di 200 anni fa. In questo messaggio c'era scritto che era un ricercatore che l'aveva lasciato lì, PJ Ferret, nativo di Dieppe, membro di varie società intellettuali, che ha effettuato gli scavi qui nel gennaio 1825. Pensate l'emozione di trovare una bottiglia, un messaggio in bottiglia. Ma io sapevo sempre che erano in mare i messaggi in bottiglia, questo era sottoterra.
1: Volte visto, stranezze.
0: Ecco, ma tu ma ci pensi mai di trovare un messaggio in bottiglia, chissà, il principe azzurro in bottiglia?
1: Sì, no? Vabbè, però 200 anni fa è un principe ormai morto.
0: Va bene.
1: Allora, ritorniamo all'estero, siamo in UK, è stato cancellato perché, un treno è stato cancellato perché occupato da scoiattoli terroristi che si sono rifiutati di scendere.
0: Ma come?
1: Sì, esatto, il treno per l'aeroporto di Gatwick è stato cancellato dopo che degli scoiattoli sono saliti a bordo, costringendo i passeggeri a spostarsi in un'altra carrozza per evitare gli animali impazziti. Quindi, nonostante i tentativi di un membro dello staff di farli scendere, il servizio alla fine è stato interrotto.
0: Cioè, ti ricordi l'altra settimana c'era un aereo che è stato fermato per
1: un topo? Sì, questa volta scoiattoli
0: terroristi. E come hanno fatto a definirli terroristi? Poverini?
1: Perché evidentemente erano proprio in preda.
0: Va bene. Allora, andiamo subito su un'altra notizia. Incube sulle montagne russe, persone bloccate mezz'ora testa in giù, l'attrazione si è fermata a causa di un guasto durante il giro della morte. È successo durante la fiera di Ocotlán in Messico. Per far scendere gli sfortunati visitatori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. E nelle immagini si vedono questi che sono bloccati proprio a testa in giù. Ma tu ci sei montata nelle...
1: No, non ci sono mai stata, ma perché soffro di vertigini.
0: Ho capito, ma volevano provare l'emozione. Allora, scusa.
1: Ma vedrai che non ci riandranno, stai tranquillo.
0: Vabbè, però è carino anche perché pensa anche quel blocco preciso a testa in giù. Cioè, in tutto il giro della ruota 360
1: gradi.
0: Proprio in quel momento. Per me, insomma, gliel'hanno gufata.
1: Allora, qui torniamo in Italia. Papà Novax curava i figli con l'acqua magica e teneva lontana la mamma vaccinata e diceva: attenti, è radioattiva. Cioè, pensa un po', la coppia è separata dal 2017, meno male aggiungerei. Il papà ha perso la responsabilità genitoriale e da fine agosto ha il divieto di avvicinamento. È imputato per maltrattamenti. Parla la mamma e dice: curava i miei figli con boccette di acqua magica e sospendeva l'assunzione dell'antibiotico.
0: E beh, insomma, qui questo è un tema un po' sul serio, perché insomma,
1: sì, l'acqua sicuramente magica, ce ne sono tante di persone.
0: Ci avrà avuto l'acqua al 5G, l'acqua che viene dal ghiacciaio. Sai che esiste in fondo alla terra piatta? Sai che i terrapiattisti dicono che c'è un'enorme montagna di ghiaccio ai confini? Ecco, magari sarà stata l'acqua di quel ghiacciaio.
1: Sì, uno di loro, sicuramente.
0: Vabbè. E io invece ti porto cosa ha fatto una signora a 99 anni che per festeggiare questa veneranda età, mi viene da dire, sai cosa ha fatto? Si è regalato un tatuaggio.
1: Bellissimo.
0: Emma, una nonna della provincia di Latina, ha scelto di farsi tatuare il ravvedevole traguardo su un braccio. Infatti si vede un 99 e la domanda sorge spontanea: se lo guardo da una parte 66,
1: vedi? Fatto apposta magari.
0: Vabbè, comunque complimenti signora Emma per questa sua cosa. Altri 100 anni, come diciamo?
1: Sì, sì, altri 99.
0: La passione del tatuaggio, 99 anni, però se lo guardi bene sembra un 66, se lo guardi davanti.
1: È vero, va bene, dimostra comunque la signora.
0: Va bene, vai Vanna.
1: Allora, siamo sempre in Italia e diciamo questa notizia ce la porta il Corriere della Sera. Scopre di aver pagato le bollette del vicino per almeno 15 anni, ma attenzione, non c'è nessuna truffa. Il sospetto a causa dei conti elevati nonostante i bassi consumi, la certezza dopo aver installato un misuratore.
0: Cioè, quindi, lui ha pagato
1: le bollette del suo vicino per 15 anni.
0: Vicino,
1: contentissimo.
0: Ma abbi pazienza, ma come? Cioè, non c'è scritto come? Sbagliamo il nome, sbagliamo la lettura?
1: Chissà, forse era un contatore non lo so, non ho idea, da approfondire.
0: Potremmo anche cambiare il titolo dicendo: o scopri di essersi fatto pagare per 15 anni le bollette del gas. E lui, stupefatto, diceva: ecco perché pagavo così poco.
1: Vedi?
0: È vero, va bene. Io invece vi porto su una cosa, sai che abbiamo parlato dell'aereo, no?
1: Sì.
0: La scorsa settimana. C'è anche questa settimana una notizia sull'aereo,
1: okay.
0: Però di natura non si parla di topi, ma si parla di un'altra cosa.
1: Ecco,
0: atti sessuali sull'aereo, coppia focosa, imbarazzi passeggeri. Lei: gli stavo solo masseggiando la gamba.
1: Insomma,
0: due ragazzi sono stati scoperti e lasciati andare ad alta quota dai vicini di posto, vicini di posto vedono anche, comunque, che hanno avvertito gli assistenti di volo, insomma. Tra i testimoni del fatto anche una ragazza adolescente, non so perché poi ci abbiamo, perché gli adolescenti non sanno come funziona il mondo.
1: Lo sanno.
0: Il tabloid britannico The Sun dice che insomma riporta questa notizia. Tutto sommato dice che il giovane è stato sentito dire alla compagna che doveva fargli fare
1: non entriamo nei dettagli,
0: i passeggeri hanno segnalato questo grande scandalo, però c'è da dire che l'aereo non è stato costretto ad atterrare.
1: Quindi, per fortuna direi.
0: Niente topi in cabina, vai.
1: Allora, siamo in Gran Bretagna e un gatto è tornato a casa portando con sé un gratta e vinci vincente da 10 pound. Io non ho animali domestici, però credo che sia arrivato il momento forse di prenderne uno. Il gatto della ragazza è famoso per rubare cose in giro, ma stavolta delinquere gli ha fruttato una vincita di ben 10 sterline. Il video è diventato virale.
0: Bellissimo. Allora io invito il mio gatto, che se ne sta sempre a poltrire nel divano, ad andare a cercare un gatto e vinci. 10 pound è tutto guadagnato.
1: Esattamente.
0: Per ora consuma e basta, quindi vabbè. Tutti i possessori di gatti, diciamo così, possono così
1: fateli uscire.
0: Ecco, vedremo le dico dei gratte vinci. Allora io vi porto invece sull'ultima notizia. Si parla di sport. Perché si parla di sport? Perché insomma sempre più sportivi, tifosi sono, diciamo così, coinvolti nelle attività sportive, ma in questo caso l'impresa di Pavel, un tifoso dello Sparta Praga, è stato sorteggiato, pensate, per partecipare ad una prova: segnare da metà campo in una mini porta. Il risultato: gol e premio, si è vinto 40.000 euro segnando un gol da centrocampo. Chissà i giocatori che hanno detto, dice, poi dicono di noi che con un calcio si guadagna un sacco di soldi, questo con un gol 40.000 euro.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Vabbè.
1: Allora, noi restiamo sempre in tema sport. Questa è una notizia, diciamo, a cui tengo particolarmente, se si può dire, perché ora tu lo sai, ma magari i nostri ascoltatori non lo sanno, che i miei genitori sono di origine partenopea, no? E praticamente da qualche settimana il cosiddetto pezzotto napoletano, non so se sai che cosa significa pezzotto.
0: No, il pezzotto, guarda, della Pare Cecilia, quelli che se la fregano le partite, no?
1: Ok, sì, però in realtà questo termine, cioè, esiste, no? Sì. Esiste per indicare il cuneo usato in falegnameria e la toppa in sartoria.
0: Ma pensa,
1: però poi noi, siccome napoletano siamo un po' fantasiosi, lo abbiamo utilizzato appunto per indicare il decoder utilizzato per accedere appunto illegalmente ai contenuti dei canali televisivi.
0: Sì.
1: E quindi niente, l'enciclopedia appunto Treccani ha ben pensato di metterlo all'interno del vocabolario e quindi è ufficialmente diventato un termine, cioè si usa.
0: Si usa il termine pezzotto.
1: Sì, pezzotto, quindi ora si può usare.
0: Si può usare. No, attenzione, il pezzotto non si può usare.
1: Esatto, no, la pirateria, no la pirateria. Però era simpatica come cosa.
0: Sì, è vero, ma del resto il genio, anche l'arte partenopea ha sempre contraddistinto queste cose.
1: Nel bene e nel male, devo dire, però vabbè.
0: No, vabbè, in questo caso no. Va bene, allora noi terminiamo qui questa La Semaine des Folies, cose che sono accadute. Insomma, attenzione, ripeto, Brad Pitt non è in vendita, non ci credete. Io questo è il consiglio che posso dare, insomma. Poi se volete farvi un tatuaggio,
1: sì, assolutamente,
0: anni, ben
1: venga. Anche prima, sì.
0: Però senti, quella dei gatti mi è piaciuta troppo.
1: Bellissima, ora io sono sicura che tu te ne andrai a casa.
0: Assolutamente, assolutamente. Dico, vai, esci
1: e porta qui.
0: E porta un tagliando da qualche migliaio d'euro.
1: Bellissimo.
0: Grazie Vanno Onorato,
1: grazie,
0: ciao, la Semaine des Folies ritorna la prossima settimana.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. La donna, inizialmente ricoverata al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nelle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime, non ha mai ripreso conoscenza, ha spiegato in una nota l'azienda ospedaliera. La famiglia, nel rispetto della volontà espressa dalla donna, ha dato il consenso alla donazione degli organi. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite. A Bologna proseguono le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, affiancando alle immagini della body cam di un agente i nuovi filmati dei residenti. I video mostrano le fasi dell'intervento, le escandescenze del 42enne, l'uso dello spray al peperoncino dopo il morso da parte del 42enne a un poliziotto. L'allarme sicurezza nelle piscine si riaccende dopo la morte di un bimbo di 5 anni a Monterotondo durante un centro estivo, tragico dato che si aggiunge alle 75 vittime in piscina dal 2022. Nel lago di Como è stato inoltre rinvenuto il corpo della bambina di 10 anni scomparsa ieri. La bimba è annegata dopo essersi tuffata in un'area soggetta a divieto di balneazione. Ancora raid USA contro l'Iran, colpita anche l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Attraverso il social Truth, Donald Trump ha minacciato la distruzione di ponti o centrali elettriche iraniane per ogni nave mercantile bersagliata da Teheran. E il regime islamico ha reagito sferrando attacchi contro Bahrain, Kuwait e Giordania. Missili e droni sarebbero stati tutti intercettati. Parallelamente, le minacce degli Houthi alle rotte dirette verso i porti sauditi stanno provocando pesanti rallentamenti e inversioni di rotta nel Mar Rosso. E continuano le incursioni israeliane su Gaza con nuove vittime, mentre fonti di stampa segnalano la realizzazione di un terrapieno lungo 23 chilometri per dividere in due la striscia. La drammatica evoluzione della crisi palestinese è stata al centro dell'audizione del ministro degli esteri Tajani e alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. L'Italia è per la soluzione dei due stati, ospiteremo a fine luglio nuovi colloqui, ha detto il titolare della Farnesina. E ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Oggi 22 luglio si celebra la giornata mondiale della neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
2: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancor di più richiedono competenze specifiche.
1: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
2: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
1: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
2: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
0: È tutto, a più tardi.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
7: Ascolta la tua musica.

This is Foxy John of the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have one new entry, two non-movers, four records going up, and three records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi c'è una nuova entrata, due brani stabili, quattro in salita, tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Go Away dei Weezer and Best Coast. E ora si parte al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Howdy, Try, Try, Try.

try, howdy. Sei la settimana in classifica, dalla quarta alla decima posizione, sei posti meno. E al numero 9, un gradino in più per Francis of Delirium. Higher.

Francis of Delirium, nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E stabile al numero 8 troviamo Licky Lee, Happy Now.

Beaches in Tennessee. Cage the Elephant conquista la settima posizione per la new entry alla Top 10 Rock e al numero 6 tre posti in più per Mother My.

I Love Mother, due settimane in classifica, dalla nona alla sesta posizione, tre posti in più. E a metà classifica, number 5, perde due posti, Yip Yip Yow, Caroline Rose.

Caroline Rose, Yip Yip Yow, 4 settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, 2 gradini in meno. E al numero 4 perde 2 posti, Kick Stones, The Boys, West Side Cowboy.

0: Westside Cowboy, Kickstones the Boys, 6 settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 posti in meno.
1: Top 10 Rock. Sono le 18 e 45 minuti. Top 10
0: Rock. Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. In terza posizione, 3 posti in più per Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation, 3 le settimane in classifica, dalla quinta alla terza posizione, 3 posti in più, e al numero 2 avanza di ben 5 posizioni, In the Middle, Mountjoy and Gigi Paris.

0: Rundown.
1: Riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, Audi. Try. Al numero 9, Francis of Delirium. Higher. Stabile al numero 8, Licky Lee. Happy Now. Al numero 7, l'unica new entry della settimana, Cage the Elephant. Beaches in Tennessee. Al numero 6, Mother, My Love. Al numero 5, Carolina Rose, Yip Yip Yow. Al numero 4, Kickstones, The Boys, West Side Cowboy. In terza posizione, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione, Mountjoy and Gigi Perez in the Middle. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, The All American Rejects. Get this.
0: Number 1.

0: The winner of the week, get this, the All-American Rejects. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo la new entry della settimana al numero 7. Beaches in Tennessee, di Cage the Elephant. Well, friends, don't forget. Sì, ragazzi, mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Top 10. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo inizialmente tempo stabile e soleggiato sull'Italia. Poi durante il pomeriggio infiltrazioni di aria più fresche in quota dall'Europa centrale innescheranno dei fenomeni temporaleschi sulle Venezie, temporali anche lungo la dorsale appenninica, con estensioni di questi temporali durante la serata anche alla costa adriatica, dalle Marche fin verso la Puglia. Le temperature saranno gradevoli al nord e sulle regioni adriatiche, con massime non oltre i 30 gradi. Ancora si farà sentire il caldo invece sul basso Tirreno e le due isole maggiori. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Fly Spot.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Country.
5: I love to watch a woman dance. She bows.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: We will now do the introduction to this song called Heart and Soul. Let's do it.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto non ho controllato chi fosse il padre della neo diciottenne con cui stavo aprendo una società, a casa milioni di italiani hanno detto non ci crediamo, e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
2: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una sessantina di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
2: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 24, quando ritroveremo della variabilità al sud e anche qualche improvviso breve temporale non escluso sul basso Adriatico e sull'Appennino meridionale, altrove sostanziale stabilità. Per quanto riguarda le temperature, saranno in calo sul basso Tirreno le due isole maggiori per venti di tramontana e grecale, clima ben vivibile e sopportabile invece sulle Adriatiche al nord, dove non andremo oltre i 30 gradi. Poi il weekend, sabato soleggiato sull'Italia, domenica possibile arrivo di temporali al centro nord. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
11: Top 10 album.
12: E arriva il momento della Top 10 album, una classifica che all'interno degli album non si chiamerebbe che così e da cui ascoltiamo una canzone, solitamente il nuovo singolo, quello più contemporaneo dell'artista o degli artisti. Oramai ci sono album firmati da crew, per cui si può parlare, ecco, di artisti al plurale. Io sono Dylan, una classifica che mette insieme appunto le nuove produzioni di chi, e adesso lo vediamo, al tempo. Ci sono due album che ci lasciano e sono Amatore di Samurai J e You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love di Olivia Rodrigo, per cui due nuovi album che entrano. Vediamo in quale posizione saranno. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 3 posti l'album di Madonna, Confessions 2. La canzone che ascoltiamo è Love Sensation.

quindicesimo album in studio di Madonna, pubblicato a luglio di quest'anno, un sequel di Confessions on a Dance Floor del 2005, un progetto che nasce dal desiderio di tornare alla dance e dal desiderio di veder ballare tutti. Ci sono diverse tracce all'interno come Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, il primo singolo, in coppia con Sabrina Carpenter, con la featuring di Sabrina Carpenter, ma c'è un'altra featuring all'interno dell'album ed è firmata Fade. Il secondo singolo da quest'album è appunto dall'album Confessions 2, è Love Sensation. Si sale in nona posizione, perde 5 posti l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che tesoro che sei.

dedicato ad aprile dell'anno scorso. Oramai sappiamo, no? Un po' tutta la storia, l'iter che ha avuto questo album. È andato giù, poi è tornato su, di nuovo giù e di nuovo su, ma soprattutto il sold out per il live al Circo Massimo di Roma ha riportato a galla l'album stesso, e con canzoni tra l'altro che girano ancora intensamente nelle programmazioni musicali delle radio, come Incoscienti Giovani e Amor. Bene, lui è tornato, Achille Lauro, anche con un modo nuovo di scrivere le canzoni. Del resto è un album che mette in evidenza soprattutto il lato cantautore di Achille Lauro. In nona posizione questa settimana perde 5 posti, in ottava posizione perde 2 posti Debiti Larmas Fotos, l'album di Bad Bunny. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy.

0: Bad Bunny con il suo album Debi Tirar Mas Fotos, e la canzone fino a questo momento che è il nuovo singolo è Will Tita con la featuring di Chewy in ottava posizione.
1: Top 10 album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 album.
0: Di nuovo nella Top 10 Album con la combinazione un album, una canzone da ascoltare. Io sono Dylan, noi ci settiamo sulla posizione numero 7. Ecco, ci settiamo sulla posizione numero 7. Non era voluta, questa non era voluta. Guadagna due posti l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

Mediterraneo certificato doppio platino, non fosse altro perché ha avuto anche una riedizione, una ripubblicazione con una nuova camisetta, diciamo così, con un nuovo packaging per l'album stesso, ma se lo merita. Bresce, la canzone Da Dio dall'album Mediterraneo, questa settimana in settima posizione, guadagna 2 posti. Top Ten Album, si sale in 6ª posizione, perde 1 posto l'album di Shiva, Vangelo. Ascoltiamo Take 6.

0: 14.
1: Non sono proprio lontanissimi i tempi di Tempo Anima e Milano Demons, però è riuscita a scalare numerose classifiche. Shiva con questo album qui, Vangelo, e la traccia che lo rappresenta fino ad oggi è TXX. No, ho fatto, diciamo così, un salto nel passato di Shiva, che con Tempo Anima e Milano Demons, progetti indipendenti, è riuscito a fare.

0: da tantissimissimissime settimane in classifica, l'album di Olly, Tutta vita sempre. L'album è questo, la canzone è Questa domenica con la featuring di Julie. Si sale in quarta posizione, perde un posto, Tutto è possibile, l'album di Geolie. Ascoltiamo la novità dal titolo Autorità.
1: Mi prendo in mano, sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva A.

0: Autorità, il nuovo singolo di Geolier dall'album Tutto è possibile, questa settimana nella Top 10 Album in quarta posizione.
1: Top 10 Album. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Top 10 Album. Siamo sul podio allora, 3 album, 3 canzoni da ascoltare per la Top 10 Album dall'inizio dell'anno del 2026 per la 30ª volta. Siamo qui a parlare di chi? Non è vero, per la 30ª volta, almeno per chi occupa la 3ª piazza è la prima volta. Sono tornati i Muse, The Wow Signal. Ascoltiamo Night Shift Superstar.
2: New entry.

0: Decimo album in studio della band, pubblicato a giugno del 2026, registrato tra Los Angeles, Londra e anche Santa Monica. È un album di 45 minuti che segna una svolta importante. Dopo anni di autoproduzione, i Muse hanno scelto di affidare parte del controllo sonoro a Dan Lancaster, già turnista dal 2022 insieme a Alex Von Korff, e questa apertura ha portato ad un suono più moderno, più fresco, anche un po' meno controllato, come confermato da Bellamy, che ha raccontato come Lancaster li abbia spinti verso una direzione nuova e anche più contemporanea. Insomma, tutti quanti d'accordo, pare gli sia piaciuta, ecco, questa nuova inclinazione al suono. The Wow Signal, i Muse nella top 10 album, in terza posizione la prima new entry della settimana. Si sale in seconda posizione, perde la prima piazza Il giorno che aspettavo di Ultimo. Ascoltiamo Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: anche io c'ero al concerto di Tor Vergata a Roma. Non è vero, sai quando qualcuno se lo vuole tirare, no? Quando un evento è andato benissimo, ah, io c'ero, non è vero. Ecco, cioè, l'ho detto, però poi mi sono autosmentito, io non c'ero. Avevo altro da fare, non sono andato volutamente lì, ecco, dai. Con un attimo di presunzione, di sana presunzione, però. Ultimo, la canzone è Romantica, in seconda posizione il suo album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire allora chi ha scalzato ultimo. Alla prima piazza, in decima posizione, perde 3 posti da 2 settimane in classifica, Confessions 2 di Madonna. In nona posizione perde 5 posti da 3 settimane in classifica, Achille Lauro, Comuni Mortali. In ottava posizione da 22 settimane in classifica perde 2 posti Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. In settima posizione guadagna 2 posti e da 7 settimane in classifica Brescia con l'album Mediterraneo. In sesta posizione perde 1 posto da 15 settimane in classifica Shiva con l'album Vangelo. In quinta posizione guadagna 3 posti l'album di Olly, Tutta Vita Sempre da... dai... bravi, 57 settimane in classifica. Si sale in quarta posizione, perde 1 posto, Tutto è possibile, l'album di Geolier, da 27 settimane in classifica. Sul podio, la prima new entry della settimana è al terzo posto, The Wow, Signal dei Muse. In seconda posizione perde 1 posto, Il giorno che aspettavo, di Ultimo, da 4 settimane in classifica. E al primo posto, la seconda new entry della settimana, direttamente al numero 1, Anna con l'album aspettate perché Anna, c'è la doppia N nel suo nome, ma c'è la doppia L nella prima parola che compone il titolo del suo album, Million Dollar Baby. Anna, White Girl Wasted.
1: Number one, new entry.

0: di Anna, l'album da cui Wild Girl Wasted nella top 10 album al primo posto, direttamente al numero 1, il secondo album in studio di Anna, pubblicato a luglio di quest'anno e presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, sta crescendo. Io sono Dylan e per la top 10 album appuntamento qui la prossima settimana. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad alcuni personaggi di spicco della famiglia dei Medici, una delle più grandi e importanti famiglie del Rinascimento e senza dubbio la più importante famiglia di Firenze, che si è distinta per ragioni storiche, politiche e artistiche. Cominciando da Giovanni di Bicci dei Medici, che fu il primo esponente di spicco del ramo centrale della famiglia, e fu lui a lasciare ai figli Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Vecchio un vero e proprio impero finanziario. Cosimo il Vecchio, conosciuto anche come Cosimo Pater Patriae, mantenne e rafforzò le sorti politiche della famiglia, divenne poi l'uomo più ricco del suo tempo e raccolse intorno a sé geni dell'epoca: l'architetto Michelozzo, gli scultori Lorenzo Ghilberti e Donatello, pittori come Andrea del Castagno, Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Piero di Cosimo de' Medici, detto Piero il Gottoso perché soffriva di gotta, malattia che poi in realtà è ereditaria dei Medici, fu signore di Firenze per circa 5 anni, fu patrono dell'Accademia Platonica e fece lavorare grandi artisti come Donatello, Andrea del Verrocchio e Sandro Botticelli. Fu padre di Giuliano, assassinato durante la congiura, e Lorenzo, che divenne Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, che sicuramente è il personaggio di spicco maggiore all'interno della famiglia, che ha ereditato dai suoi antenati un profondo rispetto per le arti e le lettere, fu mecenate, abile statista e poeta. Soffriva di gotta come il padre e morì l'8 aprile del 1492 al fianco del secondogenito Piero. Ebbe infatti 8 figli e gli amici Pico della Mirandola e Angelo Poliziano. 2 anni prima aveva scritto la canzone di Bacco, che iniziava così: quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Passiamo poi al primo papa della casa dei Medici, Giovanni de' Medici, Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, che spostò il potere della famiglia da Firenze a Roma. Coetaneo di Michelangelo e suo compagno nell'adolescenza, Leone X ne favorì la carriera a Roma e con vari incarichi, ma gli chiese anche di andare a Firenze per affidargli la glorificazione monumentale della famiglia, le cappelle Medice della Sagrestia Nuova Firenze nel complesso della Basilica di San Lorenzo. La sua Roma papale, attraverso i fasti dell'arte, testimoniò magnificenza e potere. Per questo il 500 è denominato il secolo di Leone X. Clemente VII, cugino di Leone X, vide per 6 mesi da Castel Sant'Angelo, dove lo portarono in salvo le sue guardie svizzere, il sacco di Roma delle Anziche Necchi del 1527. Fu lui, dopo la conquista di Firenze da parte di Carlo V, che fece ritornare a Roma Michelangelo per affrescare il grande giudizio universale, che purtroppo però non riuscì a vedere completo. Abbiamo poi Caterina de' Medici, che divenne la reggente di Francia dopo la morte del marito, re Enrico II. Personalità tra le più influenti tra le guerre di religione tra cattolici e ugonotti, ebbe forse un ruolo nel massacro della notte di San Bartolomeo. Fu la madre di Francesco II, Carlo IX e Enrico III, delle regine Elisabetta, regina di Spagna, e Margherita, regina di Navarra e di Francia. Maria de' Medici fu la seconda regina di Francia di casa Medici dopo Caterina e divenne moglie di Enrico IV. Il suo principale consigliere fu il futuro cardinale Richelieu e fece costruire il palazzo di Lussemburgo a Parigi e chiamò nel 1622-1624 l'artista fiammingo Rubens per decorare le gallerie con 21 dipinti raffiguranti gli eventi della sua vita. Finiamo poi con Cosimo II de' Medici, che ebbe come tutore di matematica per diversi diverse estati Galileo Galilei, che poi nominò primo professore di filosofia e matematica a Pisa e matematico e filosofo del Granduca di Toscana nel 1610. Proprio a Cosimo II lo scienziato dedicò il Sidereus Nuncius e chiamò le stelle Medice e le quattro lune di Giove, che poi andò a scoprire. E con queste curiosità relative alla grande famiglia dei Medici, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

Radio Fly, siamo in diretta, siamo in attesa di collegarci con il Mulai Festival 2026 per sentire un po' il nuovo autore aretino Angelo Rossi, che

sera qui di Radio Fly cercheremo di carpire quelle che sono le i segreti di questo thriller ambientato in ambiente di Arezzo e non solo. Quindi a tra qualche minuto in diretta sempre qui su Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Nei due rami del Parlamento esplode la protesta sul caso del Mastro dopo che la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore suo socio Mauro Caroccia, condannato per mafia. La decisione passerà ora all'Aula per il verdetto definitivo, ma la decisione della Giunta ha scatenato la durissima reazione dei senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo a Palazzo Madama esibendo cartelli con la scritta fuori le chat. Stessa protesta da parte di Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo che su questa vicenda dell'onorevole Del Mastro e sul tentativo di nascondere la verità su questa vicenda si voti immediatamente in aula, si voti subito, perché a casa ci sono milioni di italiani che alla versione dell'onorevole Del Mastro non hanno creduto. Quando Del Mastro ha detto "non ho controllato chi fosse il padre della neo diciottenne con cui stavo aprendo una società", a casa milioni di italiani hanno detto "non ci crediamo", e non ci crediamo nemmeno noi di AVS, Presidente.
2: Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. E poi ci sono i filmati della body cam di uno dei due poliziotti. Si vedrebbe un tentativo di calmare l'uomo che stava dando in escandescenze. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
4: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
2: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. La donna, dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, dove è deceduta questa mattina dopo due mesi di agonia. Nella tragedia, tra le altre 8 persone ferite, anche una turista tedesca a cui furono amputate le gambe, ora tornata in Germania. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone. L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di Scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
5: Si deciderà nei prossimi giorni il nuovo commissario tecnico della nazionale. Resta più che mai viva la pista che porterebbe alla scelta di Pep Guardiola. L'ex allenatore del City starebbe valutando la proposta di Maldini e Leonardo. Intanto Sibillino Malagò, lui vale un sacrificio. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Gli italiani hanno votato praticamente all'unanimità Pep Guardiola nuovo commissario tecnico della nazionale. Secondo un sondaggio che contempla un campione rappresentativo di 700 intervistati appassionati di calcio, il 34%, 1 su 3, vuol vedere l'ex allenatore plurivittorioso del Manchester City sulla panchina azzurra. La prima alternativa dei desideri è Antonio Conte con il 19%, che, lasciato il Napoli con uno scudetto, bramerebbe per un bis dalle parti di Coverciano. Alle spalle del salentino, a pari merito, Roberto Mancini e Andrea Pirlo, a cui ben informati ritagliano il ruolo di CT in caso di rifiuto di Guardiola. Ma il catalano ci sta pensando su, allettato dalla proposta di Maldini e Leonardo di diventare uomo di riferimento del nuovo progetto, insomma non solo un CT. È importante tenere vivo e caldo il dialogo, rimarca il presidente FIGC Malagò. I costi sarebbero elevati, ma per Pep si può fare un'eccezione. Più endorsement di così non si può. Ma adesso serve decidere in fretta. A fine settembre scatta la Nations League e bisogna rifare l'Italia e soprattutto gli italiani.
5: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E in diretta da Radio Fly, qua dalla Piazza Grande, sta per iniziare l'appuntamento con il Arezzo Moonlight Festival edizione 2026, questa sera alle ore 21, e quindi qualche minuto di ritardo parte Angelo Rozzi con il suo La Rosa d'Ombra, quindi ve lo ascolterete tutto in diretta. Lasciamo la musica in Tolbain, grazie ad Aurilio che ci sta mettendo, e poi daremo inizio al programma.
1: Sembra di volare, sinceri non lo siamo stati mai.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa terza serata del Mulet Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Mulet infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella terra, nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera, abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro e la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor, e oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita, Angelo è così gentile, insomma, da fare firmacopie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine, e concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Cemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità, come quelle dei cambiamenti climatici, eccetera. La sera invece ci sarà l'evento conclusivo di questa tornata con Tommaso Cerno, che è un popolare volto del giornalismo italiano, già direttore dell'Espresso, oggi al Giornale, e quindi sarà qui domani sera con noi alle 21. E la chiusura effettiva del Mulet Festival di quest'anno sarà il 31 di luglio a Bibbiena alle 18:30 con il uno dei rappresentanti del collettivo di scrittori Wuming, che editano con Einaudi. Sono considerati anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui insomma concludiamo direi assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
1: Salve a tutti, grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele, per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Mulet Festival, perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande, perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia, e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io oltre ad Angelo e a Gabriele naturalmente devo ringraziare la Fraterna, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad Arezzo in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto, e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio, che come vedete appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, c'è sempre stato vicino anche lui dall'inizio, e stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
2: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
3: Pronto.
2: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè adesso no, ci puoi fare paura.
3: Non su, sono su. Pronto.
2: Non sei pronto. Allora, sono ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti ovviamente che mi onora di questa cosa. E devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore alla in fasce, tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Sono molto emozionati, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
2: Ma dai!
3: Assolutamente incredibile.
2: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: Se vuoi, però meglio
2: se
3: di
2: vuoi,
3: no.
2: Se vuoi, no, vabbè.
3: E niente, il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese come dall'uscita.
2: Come fanno a esserci lì allora? Quindi?
3: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
2: Ci fanno la il coso sopra. Ci fanno...
3: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so, però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori.
2: Ma dai.
3: Sì, ci sono. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
2: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
3: Sì, uno l'ha trovato te. L'ha trovato il Bruni lì.
2: L'ha trovato il Bruni, l'ho trovato io.
3: No, l'altro, là sono due.
2: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina.
4: Radio Fly, Radio Fly, Rewind.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: E allora benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con Giuseppe Insuri, con voi in questa, credo, 116esima puntata, però non vorrei prendere un lapsus freudiano, non lo so, ma penso proprio di sì. Ma anche se sbaglio, questa sera sono in compagnia di una persona che sicuramente con il suo sorriso mi saprà in qualche modo perdonare. E vi dico subito, potete ascoltarci sulle nostre frequenze 98.5, 106 e 100, potete ascoltarci in DAB in tutta la Toscana ovviamente, e poi potete anche vederci direttamente su Facebook e YouTube, ma vi consiglio il nostro sito https radiofly.cloud, dove in questo momento potete sia scegliere lo streaming solo audio ma anche lo streaming video. Quello ci serve perché così, quando sapete che i nostri ospiti ci propongono delle canzoni, dei brani, beh insomma, quando sono brani belli come anche quelli di stasera, sicuramente Facebook ce li chiude, quindi ci rovina la festa. Allora, bando alle ciance, salutiamo innanzitutto Angiolino Bianconi che è alla regia e fino ad ora è stata a prendere a schiaffi le telecamere che hanno smesso di funzionare, ma è il bello della diretta in questo lunedì sera 19 di gennaio. Allora, bando alle ciance, come si dice? No, lo dirò al mio ospite. Buonasera Daniela Gori, ciao Daniela,
1: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly. Come
1: Grazie.
0: Si dice bando?
1: Alle ciance.
0: E perché si dice bando alle ciance?
1: Era un po' un modo di dire della serie, ora basta di cianciucare, di stare lì a divertirsi, ma iniziamo a lavorare, a fare qualcosa.
0: Bando alle ciance. E allora diciamo anche noi, bando alle ciance.
1: Bando alle ciance.
0: Benvenuta innanzitutto, piacere. Non so se sei la 115esima puntata o la 116. Io penso che sei la 116esima.
1: A me piacciono tutti e due i numeri,
0: sì?
1: Quindi va bene.
0: Sì. Che ti dice un 116? Se fossi un 116esimo.
1: Ma allora, 115 è un po' la mia data di nascita, il mio giorno di nascita, quindi mi piace per forza. Il 16 mi dà un qualcosa di dolce, visto essendo un numero pari. Non lo so, mi piace.
0: Va bene, allora chi è Daniela Gori? Innanzitutto noi la conoscete perché è anche, viene da noi a raccontarci non solo il meraviglioso mondo di questo paesino che ormai è affacciato sulla Val di Chiana, lo conoscono tutti, che è Cigiano, perché lei fa parte della Proloco e poi ce ne parlerà ampiamente, ma anche perché ci racconta le ricette. Io, che saluto tuo marito Francesco, appena l'ho conosciuto, ho detto: ma è vero che cucina come dici?
1: La risposta è stata bellina, però ha detto di sì, ha confermato la versione, però a un certo punto ha anche detto: quando è a casa dal lavoro tocca rimandarla di corsa a lavorare, perché sennò si prende diversi chili.
0: va bene. Allora senti, questa sera dobbiamo iniziare un viaggio, così limita nella tua vita, in quello che è Daniela Gori, la domanda di rito che io devo fare tassativamente in questa trasmissione è se tu sei un personaggio politico.
1: Vabbè, allora io penso che nella vita un po' la politica la mastichiamo tutti. E personaggio politico puro no, però mi interesso dei problemi comunque sia che può esserci nel nostro paese, nel mio comune, eccetera.
0: No, hai mai fatto politica?
1: Per un piccolo periodo della mia vita sì.
0: Oh, ai ai ai. E allora mi impone il format di questa trasmissione, mi impone di dirti: spogliati di quell'abito politico, non si deve parlare di politica.
1: No, ma infatti io, guarda, l'ho fatto per un piccolo periodo della mia vita e poi dopo ho deciso di non farlo più.
0: Vabbè. Noi,
1: quindi, no, io la politica la
0: parte.
1: Lascio sempre da un'altra parte.
0: Va bene.
1: Sono così.
0: Va benissimo. Allora, iniziamo, senti, io non so se vogliamo iniziare a mettere una foto, una canzone, oppure dirci da dove vieni. Cigianese di nascita, chi è Daniela Gori? Dai, raccontacelo te.
1: Allora, Daniela è nata in questo paesino ridente della Val di Chiana, il 15 dicembre 1983, e sono cresciuta lì. Sono sempre stata nella casa di famiglia, insomma, dove c'erano i miei bisnonni, i miei nonni, e ho avuto una bella infanzia in questo piccolo paesino che comunque sia all'inizio, cioè quando arrivi, allora quando sono nata io in realtà c'era diverse attività nel paesino di Cigiano, c'era il calzolaio, c'era il barbiere, c'era due botteghe addirittura, quindi era un paesino molto vivo.
0: Un po' come il presepe.
1: Bravo!
0: Che
1: sì.
0: Poi ce l'avete fatto.
1: Che poi ce l'abbiamo fatto. E in effetti il presepe di Cigiano è stato costruito proprio con la torre, cioè con il paesaggio di Cigiano.
0: Questo non so quante persone lo conoscono, però poi ne parleremo.
1: Sì.
0: Allora, senti, iniziamo subito. Voglio mettere, se riesco a trovare il mouse, perché stasera non riesco a trovare nulla, voglio mettere una foto così per iniziare a dire. Ma veramente questa eri tu?
1: Sì. Il sorriso non mi mancava, anche quel ciuccio.
0: No, è
1: vedi?
0: Vero, una cosa molto bella è il tuo sorriso, e noi su questo sorriso iniziamo subito a mettere il primo brano,
1: sì,
0: che è Daniela di Christian.
1: Sì, è una canzone che mi cantava sempre mio papà quando ero piccola, perché probabilmente aveva ispirato questo nome, quindi questa canzone aveva un po' ispirato il...
0: Questo, il babbo.
1: Sì.
0: Perché io non lo so, ma a Cigiano dite babbo o papà? Perché ora
1: babbo, no,
0: e allora
1: babbo,
0: che è sta
1: babbo.
0: Cosa del papà?
1: Vabbè,
0: cioè, io penso che...
1: Sì, hai ragione.
0: Se ti sentisse, scusa se lo dico, ma se ti sentisse...
1: Mi prenderebbe in giro.
0: Sì, dai, no, un babbo toscano è babbo nel suo essere babbo.
1: È vero.
0: Ci ascoltiamo il brano?
1: Sì.

0: che non avevo alzato i microfoni, perché stasera, Daniela, ma che hai? Cioè, ma che sei?
1: È
0: ma
1: la mia aura!
0: Non ci funziona più così, prima le telecamere, non mi funziona il touch screen del tablet con cui...
1: No, quello, su quello non c'entro niente.
0: No, sicura? Sì, no, perché sì, devi sì sapere che io, quando c'è le musiche, muto i microfoni, perché
1: certo,
0: non mi piace farli fuori onda, anche se qualche volta succede. Ecco, stasera non funziona neanche quello. Meno male che abbiamo il grande Angiolino.
1: Davvero,
0: che mi ricorda. Dicevo, siamo rientrati in onda. Daniela, questa è una foto che... Com'era il tuo app?
1: È una persona particolare, mettiamola così, nome? Dall'aspetto Enrico.
0: Enrico, che bel nome.
1: Sì, bellissimo. Dall'aspetto burbero, però poi con un cuore grande, veramente una grande persona.
0: È siciliano lui?
1: Lui è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, però sì, è sempre vissuto a Ciggiano.
0: No, capito. Sì. Figlia unica, Daniela, oppure...
1: No, ho un fratello più piccolo.
0: Ecco fatto. Allora, te è più piccolo,
1: Sì.
0: No, perché da quello che so io, i fratelli più piccoli,
1: sono tremendi.
0: Saluto la mia sorella, i fratelli più piccoli sono sempre quelli, fa questo se no lo dica la mamma, fa questo se no lo dica la mamma. Voi sorelle più grandi, che sorella eri da piccina?
1: Allora, a volte brava, a volte meno brava, perché mi spazientivo velocemente, sì, con mio fratello, sì, purtroppo sì. E poi dopo ho scoperto la pazienza da grande.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Il fratello come si chiama?
1: Si chiama Michele.
0: Michele, salutiamo ovviamente anche Michele. Senti, noi ripercorrendo un po' per capire poi come sei arrivata oggi, ripercorriamo un po', pensa, fin dall'asilo, dall'elementare. C'era l'asilo a Reggiano?
1: No, l'asilo io l'ho fatto a Spogliano.
0: Spogliano? Ma
1: sì,
0: come? In paese più piccolo di Ciggiano c'è l'asilo?
1: Sì, aveva l'asilo perché praticamente Don Gualtiero, sì, l'aveva creato nelle stanze, insomma, della parrocchia, e c'è stato per un po' di anni, e io mi ricordo questo vialone alberato con tutti...
0: A Spogliano?
1: Sì, sì. Periodo tremendo,
0: Poi sei andata agli elementari.
1: Sì. Tuttora ci sono.
0: Ci sono?
1: Sì, sì, tuttora ci sono, con a volte qualche difficoltà per formare le classi prime, insomma.
0: Perché c'è, esatto, così.
1: Pochi bambini, quindi insomma si cerca sempre anche in questo caso anche la Proloco si dà da fare insieme al comune, insomma, per trovare, per non farle chiudere, perché veramente è un luogo storico. Le elementari di Ciggiano sono sempre stati a Ciggiano, quindi per evitare che finiscano.
0: Beh, questo è un po', segna un po' anche i tempi, no? Perché una volta le elementari c'erano più o meno in tutti i paesi, poi adesso sappiamo come va. Senti, sì, portavi il grembiulino?
1: Sì, portavo il grembiulino e me lo ricordo ancora. Era a quadrettini bianchi e rosa.
0: No, se può, ne ho trovata un'altra finalmente in 116 puntate. Adesso vado a vedere che numero sei, perché se no veramente queste gaffe mi fanno onore. Ne ho trovata solo un'altra che aveva il...
1: Ma davvero?
0: Sì, un'altra, ma non c'entrava niente con Spogliano.
1: Pensa
0: o Ciggiano, cioè proprio...

0: Vabbè. Va bene, senti, normalmente all'elementare ci si ricorda di una maestra, perché sai, da noi, almeno ai miei tempi, senti come la racconto, le maestre erano un po' le seconde mamme, le terze mamme, no? Insomma, quelle che ci bacchettavano, perché io qualche bacchettata su di te l'ho presa. Ecco, tu ti ricordi qualcuno?
1: Allora, noi eravamo una classe di 7 bambini e avevamo la maestra Rita, che tuttora sta nel paesino vicino a Cigiano, che è albergo. L'ho rivista qualche tempo fa, che io ero veramente...
0: E nel frattempo il microfono mi era caduto, come l'altra settimana, va bene, Angelino, l'avevo penzoloni, l'ho detta così, insomma, vabbè.
1: Un po' tendenziosa.
0: No, vabbè, il microfono, ovviamente, c'è le immagini, vabbè. Insomma, dicevi di questa maestra Rita, mi perdoni maestra Rita...
1: No, la maestra Rita, che mi ricordo faceva l'inizio nel primo anno, forse, cioè noi ci sapeva la maestra unica. Poi dopo iniziarono ad arrivare la riforma della scuola, che invece di averci una maestra unica con tutte le materie iniziarono a esserci più maestre. E però la maestra Rita l'ho rivista qualche anno fa e con grande stupore gli dissi: maestra Rita, tutte le tue... le tue rospate, tra virgolette, insomma, ai bambini, quindi le tue brontolate, che matematica, italiano, dico, sono andate a fondo perché ho iniziato l'università e mi sto per laureare. Quindi lei con molta gioia mi guarda e mi fa: no, guarda, una gioia infinita.
0: Va bene, dalle elementari si passa alle medie. Dimmi, Cigiano, c'avete anche le medie?
1: No, però erano a Badia Alpino. Badia Alpino, ci sono ancora.
0: Allora, la prima volta che sei arrivata a Badia Alpino, per me andavi in città. Ti sei sentita proprio una metropoli.
1: Insomma,
0: vero?
1: Sì.
0: Vero?
1: Poi ci si andava, come tuttora, ci si va con il pullman. Quindi si partiva da Cigiano, era la prima esperienza che comunque sia da soli. I genitori ti lasciavano alla fermata, ti salivi sul pullman e andavi.
0: C'erano le matricole a tuoi tempi?
1: Cioè, più quando siamo passati alle superiori. Sì.
0: Ti dico delle medie, perché normalmente le medie poi è quel periodo dove si fanno le prime amicizie che porterai anche nel corso della vita, no? L'amica del cuore, l'amico che ti fa l'occhietto dolce. No, però c'è una cosa, le medie, noi maschietti ancora siamo... Non lo so, insomma.
1: Sono oggi, forse sì.
0: Non diciamo dove sono andate le ragazzette, perché. Però diciamo così, insomma, le ragazzette erano sempre più sveglie, diciamocelo, ragazzi, perché sennò, insomma, questo sì. E tu mi ci hai messo qui una musica. Se adesso te ne vai, di Massimo di Cataldo, dimmi, allora, se è così.
1: Sì, quella canzone ha una storia particolare, perché alle medie, come dicevi te, si fanno le amicizie che poi ti durano tutta la vita. Io alle medie invece ho rincontrato, per poi frequentarla assiduamente, questa mia carissima amica, ma veramente fraterna, perché noi siamo nate a differenza di un mese, i nostri genitori erano
0: sempre lei cigianese, anche lei?
1: No, lei stava verso Vicio Maggio.
0: Non si può essere sempre tutti perfetti. No. Sono abitato Vicio Maggio anch'io, quindi lasciami stare i miei amici di Vicio Maggio.
1: Bravo. Vai, no, anche
0: insomma,
1: perché sono veramente
0: questa ragazza, studenti. Questa amica fraterna,
1: si chiama Rita.
0: Uguale, come la maestra.
1: Sì, uguale.
0: Tutte Rite.
1: Sì, paradossalmente sì. E quindi, insomma, ci si rincontrò e rinacque questa amicizia. Tanto che noi anche lei suonava il flauto, io iniziavo a suonare il pianoforte, quindi insomma ci si divertiva a ascoltare le canzoni. Lei, il mio babbo, quando mi svegliava, aveva messo la radio sveglia, la famosa radio sveglia. Una mattina passa questa canzone, io vado a scuola tutta eccitata: Rita, Rita, Rita, ho trovato una canzone che nessuno conosce. Come si chiama? E non mi veniva il nome. E allora provavo a canticchiargliela e niente da fare. Insomma, ci abbiamo messo una settimana per ritrovare questa canzone, tanto che ci siamo impuntate che si seguì Massimo di Cataldo.
0: C'è da dire che essere fans non ha confini. Ascoltiamoci Se adesso te ne vai di Massimo di Cataldo, vero?
1: Sì, di Cataldo.

0: Eccoci qua, torniamo in onda e abbiamo un secondo assistente, mi ha ricordato la Daniela, microfoni, va bene. Ascolta Daniela, abbiamo messo una foto qui, no? Che lo dico, ci hai portato, ma hai detto che questa qui già eri andata oltre le medie.
1: Sì, qui siamo alle superiori.
0: Ecco, che hai deciso di fare quando è alle medie? Insomma, è un po' l'età che uno decide, da grande voglio fare, che ne so, la dottoressa, allora vai per le superiori che ti portano le dottoressa. Insomma, che volevi fare da grande a quell'epoca?
1: Allora, la mia prima scelta, diciamo che vertiva su Piave Santo Stefano.
0: Che c'è a Piave Santo Stefano?
1: C'era il, aiutami ora mi sfugge, il... aiuto.
0: Forestale.
1: Il forestale.
0: Forestale,
1: il
0: sì,
1: forestale.
0: Famoso, è vero, sì.
1: Però insomma mia mamma, mio papà, non so, Laura vai via tutta la settimana lassù da sola. Io invece ci volevo andare.
0: Tra quei monti.
1: E quindi niente, questa scelta fu accantonata. E allora decisi di andare al professionale, al Vasari. Mm. E ho fatto praticamente il tecnico della gestione aziendale, il ramo informatico. Mm. E tutta contabilità, numeri, quindi tutta matematica praticamente.
0: Insomma, e... non è facile insomma anche quello, il settore.
1: No, però è stato veramente una bella scuola, mi ha insegnato tanto.
0: È quello che volevano anche i tuoi sostanzialmente, ti vedevo un astronauta,
1: sì.
0: No?
1: No, astronauta no. No, poi alla fine, cioè, a parte il primo scoglio del forestale, dopo la scelta che presi, insomma, gli piacque, gli quindi piacque. Sì.
0: Per le superiori, insomma, i maschietti sono un po' più svegli, eh?
1: Vabbè, c'era qualche cottarella, però non è che non c'era, cioè, anche perché il primo anno
0: te la ricordi superiori... la prima cotta?
1: Sì, era un ragazzo d'Arezzo. E non mi filava per niente.
0: Alla grande.
1: Sì, proprio niente, proprio niente. Mm. Io proprio gli passavo inosservata.
0: Non è che gli hai messo un bigliettino da qualche parte come l'ospite prima di te, no?
1: No, perché mi fa... ero molto timida, molto timida, sì, molto timidissima, quindi anzi.
0: Quindi tu non avresti messo un bigliettino, per
1: mai.
0: Esempio, su una bicicletta o da qualche parte e ti metti lì a vedere che cosa fa quando lo leggono col cuore che pulsa, dietro una finestra, devi vedere.
1: No.
0: Poi vedi lui che arriva, prende il bigliettino, lo legge.
1: E poi magari muoio, capito? No, evitiamo.
0: Non deve essere facile anche da parte, secondo te è più difficile per una donna dichiararsi un uomo o viceversa? Qui ora mi sa che tocca fare un salto temporale tra i decenni, qualcosa.
1: Beh, è cambiato tante cose, cioè, forse prima erano più i maschi che si facevano capire alle ragazze che gli piacevi, gli interessavi. Era, forse noi ragazze sarà, a parte qualche eccezione, un pochino molto più chiuse, più timide. Oggi credo che sia un po' l'incontrario, cioè, vedo un po' questi ragazzi.
0: Angiolino, dovevamo nascere oggi noi, cioè, voglio dire, mi tocca dire ai miei tempi certe corte.
1: L'ho già sentita questa,
0: Vabbè, ci riterremo gli ultimi cavalieri Jedi. Senti,
1: sì.
0: Va bene, hai fatto le superiori, quindi altro step. Hai avuto per caso gli incarichi di rappresentante di classe alle superiori, di rappresentante di istituto?
1: Allora, no, incarichi del genere no, però noi avevamo nella nostra scuola un gruppo di hostess. Quindi, sì, hostess, perché praticamente la nostra scuola si occupava sia dei servizi praticamente di contabilità, ma anche di servizi turistici. E venne formato questo gruppo di ragazze che praticamente avevano la sua divisa e andavano agli eventi. Quindi praticamente si faceva le hostess agli eventi che venivano fatti, insomma, ad Arezzo, eccetera, e quindi io facevo parte di questo gruppo di hostess.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Comunque non era politica, quindi le cose possiamo andare. Però non si studia e basta quell'età, insomma, si va in giro, si va a ballare. Guarda caso che una delle discoteche più belle, cioè importanti dei miei tempi, ma anche dei tuoi, mi sa, anche se ormai era finita quasi, la piscina Il Tartana, Lemon Tree. Corsi di nuoto, che hai fatto? Perché c'è questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone, io per un'estate praticamente ho frequentato la piscina Il Tartana perché c'erano questi corsi di nuoto, insomma, quindi decisero i miei genitori di mandarmi a questi corsi di nuoto tanto che io avevo un problema con praticamente lo stile ad orso, io non riuscivo a farlo, mi sembrava da affogare, però lo stile libero andavo come in una scheggia, quindi c'era praticamente l'insegnante che si era incaponito che io dovevo fare sto stile d'orso.
0: Scusa, non ti riusciva, non mi sembra riusciva. Giusto, se no che insegnante è, scusa.
1: Però insomma, all'ultimo insomma si andò a finire a Tarallucci e Vino, perché si fece una scommessa che arrivava prima a stile libero praticamente da un lato all'altro e vinsi io. E quindi sì, così almeno il dorso non me lo fai fare, cioè, proprio si scommise.
0: La ranocchia, lo stile rana lo sapevi fare?
1: Sì, quello sì. Quello sì. Però quando andavo in piscina c'era sempre puntualmente questa canzone, Lemon Tree, e tutt'oggi quando l'ascolto mi riporta al Tartana, che fu un periodo bellissimo.
0: Allora guarda, io non so se hai portato il costume, qui il blu c'è, io ti metto la canzone.

0: Adesso sono tutti impauriti che io non accendo i microfoni. A posto, Angelo, a posto. Va bene, va bene, va bene. Nel frattempo vi ricordo Radio Fly in diretta questa sera con Daniela Gori, l'ospite di questa 100. La mettiamo a caso, 116.
1: 116. 100,
0: ti piace più il 116?
1: Sì,
0: allora, anche se non è, ce ne mettiamo una nel mezzo per fare la 115esima. Un volo che facciamo con questa cara amica anche di Radio Fly, questa cara amica ciggianese. Siamo arrivati a quella quando si ballava in piscina, se andava al nuoto. Ecco, che tempi erano? È quella che andava al giro con il Walkman? No, erano passati quelli.
1: No, i cellulari no, però il Walkman iniziava.
0: Come facevi, per esempio, no? Metti che qualcuno insomma, ti aveva adocchiato. Come facevi? Come, io non me lo ricordo queste cose. Come si faceva? Messaggini, pizzini, che si faceva?
1: No, semmai era più un approccio diretto, cioè era più un approccio della serie che ti vengo a salutare, cioè poi dopo. Ciao.
0: L'approccio più incredibile che hai avuto, nel senso anche per conoscerti, io non parlo là, cioè, in generale, uno che ti voleva conoscere.
1: No, vabbè, mi viene in mente un approccio che poi è diventato mio marito.
0: Beh, ma allora questa noi ci piace, perché noi conosciamo Francesco, siamo contenti. Ce la dici questo approccio?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti, ma poi verrà dopo anche la foto, che c'è la prima foto che... diciamo insieme. E ci siamo conosciuti alla Misericordia.
0: Alla Misericordia, questo perché tu hai iniziato a fare l'attività?
1: Perché
0: anche
1: io a 14 anni iniziai insieme al mio babbo a fare il volontario antincendio boschivo. E amante della natura, insomma, questa cosa, soprattutto nel nostro territorio, c'erano diversi.
0: Sono queste qui le immagini?
1: Quella lì, preciso, sì. E vedi una ragazza con i capelli un po' rossicci?
0: Sì.
1: Ecco, quella lì ero io a 20 anni.
0: Tu eri questa?
1: Eh sì. Io ero quella là.
0: Quella accanto chi è?
1: Il mio marito.
0: Ah, già ti stava accanto. Ma dai, non mi sembra che tu, vedi, lui era vicino, si spostava, vedi, tu invece mi sembri che eri abbastanza, anzi stavi davanti. Scusa Francesco, ma mi sa che in questo momento non è che ti filasse proprio tanto. Ci racconti questo aneddoto?
1: Allora no, se si fa questa riunione perché il gruppo dove ero io, dove facevamo insomma l'antincendio, si stava per sciogliere, quindi si trova l'accordo con la Misericordia che si potesse andare inglobando i nostri mezzi, ma che rimanessero a Monte San Savino. E quindi la Misericordia accolse questa richiesta e si fece questa riunione. Pensa che in quella riunione c'era anche il mio babbo, quindi arriva questo giovanotto spavaldo. A un certo punto, dopo tutta la riunione, faccio: ma scusate, ma le divise, perché noi avevamo una divisa, loro un'altra, ma la divisa sarà la stessa. Parte Francesco di corsa a prendere la divisa, mi si mette a sedere davanti.
2: Va ora in onda Radio Giostra, notizie, statistiche, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo. È una rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.

0: We want to know, Robin.
1: Fly spot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
5: Ascolta Radio Fly, la radio.

fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e adesso si è fermata.

lasciarmi ferito e non hai capito ancora come mai hai lasciato in un minuto tutto quel che hai.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.

lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite.

cominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove è cominciato.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio. Infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia,

0: dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatie, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. La litosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita, e lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? È stato inventato un test, Hock to Kiss, cioè baciabile, e per il quale praticamente si misurano i beta galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio è trattato chimicamente diventa blu, bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sul cattivo, sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Oh, the spirit. Oh, the fire. Blessed are the ears.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi ha esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia, e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'amore, dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili, perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: FlySpot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: FlySpot.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.

singing. Show your love. Oh, don't wait. Show your love.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.